0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001, sono Vanessa. Mi fai ascoltare per piacere La costiera amalfitana. La dedico a te e a tutti i manilosi al lavoro.

0: Ciao Radio Manila, sono Tommaso D'Amati. Mi potresti far ascoltare Cenere di Lazza? Grazie mille e un saluto a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Amedeo da Brandizzo. Ti posso chiedere All Night Long di Lionel Richie? Grazie e un saluto a tutti i manilosi al lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone da Verolengo. Volevo dedicare al mio collega Odissi una canzone di Travis Scott, grazie mille.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Signorina, se possibile questa notte ci fai ascoltare Bellissima di Annalisa. Grazie e buon lavoro.

0: Ciao, sono Maria. Vorrei dedicare ad Alessandro come nelle favole di Vasco Rossi. Saluti da Venaria.
1: Radio Manila.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buonanotte signorina 9001, sono Pietro da Fossano. Mi faresti ascoltare una canzone di Roberto Vecchioni a tua scelta? Ti ringrazio e auguro a tutti una buona notte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Emma da Pinerolo. Vorrei ascoltare l'ultima di Noemi, grazie mille.

0: Ciao Radio Manila. Vorrei dedicare alla mia bionda speciale Moving to the Sun di Urugal, dalla tua bambina Alessia.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Manila, sono Giovanni da Moncalieri. Ti posso chiedere parlare d'amore di Safe? Un abbraccio.
2: Radio Manila te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: stanza vuota.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001, sempre, sempre con te.

0: d'oro.
1: Buonanotte, sono Andrea. Puoi mettere episodio d'amore di Geolier. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara da Chieri. Vorremmo ascoltare Maledetta rabbia di Blanco. Grazie e un saluto ai miei colleghi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Massimo da Volpiano. Questa notte vorrei ascoltare Pretty Fly degli Offspring. La dedico a tutti quelli che hanno bisogno di carica in questa notte di lavoro.
2: Questo è Rock.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Tiziana da Orbassano. Mi fai ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: ci dividerà.
1: Ciao Radio Manila, sono Marcello da Stupinigi. Volevo ascoltare una canzone di Tedua.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Bot. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina 9001, sono Filippo da Torino. Vorrei richiedere solo lei a quel che voglio dei sottotono, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Miriam da Nichelino. Vorrei dedicare a Federica una canzone di Sabrina Carpenter.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabriella da Alpignano. Vorrei ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali, grazie mille.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere Dancing Queen degli ABBA. Grazie Vanessa.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908. Spot.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Sergio D'Anichelino. Volevo dedicare al mio collega Mario The Monster di Eminem e Rihanna, grazie e un saluto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marco da Novara. Vorrei richiedere Gossip o una canzone dei Maneskin, grazie e buona giornata.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Tu sei l'unica donna per me, e la dedico a mia moglie Nuccia con un grandissimo abbraccio. Saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco, il panettiere di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Buongiorno signorina, sono Paola di Sommariva. Mi piacerebbe ascoltare Quando ti rivedrò di Gino Paoli. Buongiorno ai nottambuli come me.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Carignano. Vorrei per favore ascoltare la canzone Singapore di Emanuele Aloia.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Ciao Radio Vanilla, ciao a tutti i notturni. Volevo ascoltare Sognami di Biagio Antonacci se possibile. E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Ciao da Giulio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno carissima signorina, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Stamattina avrei piacere di ascoltare Lola Pons e Jody Tonno con Colpo di Fulmine, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a Silvia, Elsa, Eleonora e Margherita, un saluto a Gianni, Lino, Marco e Tiziana, Walter di Sommariva, Walter di Nona e le famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5:01.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola, al Panatè. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Ti ricordo ancora di Fabio Concato, se possibile. E ti ringrazio, saluto tutti i manirosi in ascolto, in particolare a Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Elsa Walter di Nome e Walter di Sommario Bosco. E chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Ciao!

0: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro, mi metteresti, ti ho vista cadere di vasini, oppure fosse già passata l'ultima dei Rama. Grazie, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, saluto tutti chi si alza presto.
1: Radio Manile, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è la dura legge del gol degli 883. Grazie mille Laura Dioleggio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Ridere dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille da Pino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno, Valdimonita. Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Photograph in versione remix di Ed Sheeran. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettermi The Rhythmic Magic, grazie Samuele da Rivoli. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro e vorrei ascoltare If I Lose Myself di One Republic e salutare tutti i manilosi, augurare loro buona giornata e ciao a tutti.

Ciao signorina, sono Walter Pani di Assomariva. Stamattina devo ascoltare il capolavoro del volo, salutare tutti i manusi del lavoro, in particolare Gianni Pate Carmagnola, Lino, Walter Senidone, Daniele Ceruzzo, Margherita Sante e a Simone, il mio fruttivendolo di fiducia, che è qua vicino alla mia panetteria. Grazie signorina, buon lavoro a tutti.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Brandizzo, assonnata, direzione lavoro. Volevo ascoltare, se possibile, Piazza San Marco di Annalisa e Mengoni. Un bacio a tutti, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Fabio da Milano. Posso ascoltare Paparazzi di Cesare Cremonini. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e come ogni mattina vi lascio con la compagnia di Alice D'Amico. Auguro a tutti un buon giovedì e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

signorina mi ha lasciato con Sarah Larson, Robin, Talk to Me, Sarah. Questo è il titolo della canzone che ho appena ascoltato. La sigla, dai, sigla, buongiorno.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Freschino questa mattina, però dai, è un strano, è veramente un autunno strano. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano.

0: Preparatevi alla prossima canzone, anche questa non era male. Starship, Nicki Minaj, buongiorno. Scaricate la nostra app per avere maniera sempre con voi a portata di dito e di udito.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilogi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci.
0: Ciao! Senti qua, che cosa avevo nel taschino questa mattina, ragazzi, che canzoncina, ritmo. Andiamo, alza, sulle mani, Mystic.

0: Questa non si può non cantare. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Non mi avete fatto niente di Ermal Meta, Fabrizio Moro. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buongiorno, come sarà il tempo oggi? Adesso controllo.
1: Però non lo

0: con Fabrizio Moro. Non mi avete fatto niente su Manila. 338 50 38 908. Abbiamo la nostra Steffi, avanti.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Fred De Palma Ragazzino a te, Pompi, Francesco, Giuseppe, Zumbe, Alessio, perché non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao, ciao, ciao Steffi.
1: Poirino, discoteca che sabato apre. Ciao, ciao.
0: Ah, vai lì, ok, magari qualcuno verrà a trovarti. Allora, abbiamo l'ultimo singolo, il ragazzino che ci ha stupito, è uscito con un nuovo singolo praticamente a fine estate, Ragazzino.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate

0: Fred De Palma su Radio Manila, beh, vedi, è uscito con un singolo post estivo, andato giù di ritmo, ma comunque sempre estivo, eh. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, buon giovedì gnocchi, come te volevo sentire Infinity di Guru Josh, spicco favoloso, ma il metodo per il weekend, comunque al mattino fa freddo e pomeriggio caldo, chi non ascolta la mia cattivone Game Over, un bacino da Bettino innamorato, è proprio così e continuerà ad essere così. Qua si parla già fino al 3-4 ottobre, ragazzi. Poi, poi le temperature dovrebbero scendere un po'.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

2008 Guru Josh Project. Sì, controllavo che gli unici due giorni un po' più freschi saranno proprio domani e sabato, perché sarà un po' più nuvoloso, ma non di pioggia, un po' più nuvoloso del solito. E poi guardavo che invece la prossima settimana è di nuovo calda, ragazzi, ma tipo 26-27 gradi, 17-18 di notte, insomma, incredibile. E poi vedremo cosa succede in pratica da dopo il 4 ottobre. Ciao, sono Cristina, vorrei ascoltare Brutta storia di Emma, che ascolta Radio Manila, e Game Over. Va bene? L'ascoltiamo, la

0: brutta storia. Emma con Julie su Manila nel Manila Box Breakfast. Buongiorno.
1: Ciao Alice, buongiorno a tutti i manilosi, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare una canzone dei Ricchi e Poveri a tuo piacimento. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
0: Beh, andiamo con il grande successo, peraltro abbastanza vicino.

0: Ma non tutta la vita ricchi e poveri nel Manila Box Breakfast. Buongiorno. Allora, chi abbiamo? Abbiamo la nostra Cristina? Facciamo entrare, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino, buon giovedì. Senti, questa mattina mi metteresti mica gli Everything But The Girl Con Missing.
0: Che bella.
1: Dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila. E di muovere un bacione, ciao.
0: Ciao, un bacio, qui era bello proprio questa canzone.

ecco, non era per me. Volevo chiedere se si poteva mettere in loop la canzone, no? Ah, non ci può più mettere in loop. Non è vero, sono anni che chiedo di mettere le canzoni in loop, ma non mi viene concessa l'autorizzazione. Buongiorno, sono Daniela da Torino. Volevo ascoltare Santa Allegria di Ornella Vanoni. Va bene, Daniela, un bacio. Money, la boss.

0: so che è presto, però sul lo sapete che nel Manila Box Breakfast si canta anche prestissimo, perché già questa l'abbiamo cantata. Immaginatevi cosa sta per succedere.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì.

0: Sempre sì, Sada Vincita, mamma mia, cantata a squarciagola già a quest'ora. Devo salutare chi? Ma sentite, avete riconosciuto la canzone? Così, dalle prime note, da questa tastierina. Buongiorno Alice, sono Marco di Savigliano, vorrei ascoltare Diamante di Zucchero. Chi non ascolta la mia Genover, buona giornata. Poi chi abbiamo? Lino?
1: Sentiamo. Buongiorno Alice. Senti, questa mattina per favore mi farete ascoltare Staying Alive dei Bee Gees, così da svegliarsi un po'. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro e ricordo sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alice, buona giornata e buon lavoro anche a te. Ciao Galino.
0: Ciao, grazie Lino, buon lavoro a te. Allora, ascoltiamoci anche i Bee Gees tra poco. Prima però, Diamante.

0: Breakfast.
1: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila, sei game over, bitch.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Ero in pista e non riuscivo a staccarmi, ragazzi. Vabbè, ciao Radio Vanilla, vorrei ascoltare la canzone di Alfa, Genova e Napoli, quella con Gigi D'Alessio. Ce la facevo, no, perché voleva dedicarla alle mie colleghe di lavoro, perché chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over, saluto a tutti da Giovanna. Va bene, allora questa canzone è per voi, da cantare a squarciagola. Un amore.

0: Timoni di Jonathan.
1: Ciao.
0: Eh sì, che ci precipitiamo in Liguria, a Sanremo, a suonare in un locale bellissimo, la Cava, sempre una cantinetta, per i nostri grandi amici in acustico, Kunz e Shamadra. E dedichiamo una bellissima canzone di CDC. Salutiamo anche Gianni di Monbarcaro, che è un mitico, e chi non ascolta Radio Manila, il Game Over, vi aspettiamo a Sanremo.
1: Ciao, peraltro a Sanremo ci siamo anche noi, ricordatevi, in FM e in DAB.
2: Buongiornissimo Super Alice, freschina è stamattina, 11 gradi. Ascolta, nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare Ti lascio una parola dei Nomadi, e saluto Gigi il Camionaro, Paolo dell'Officina di Alpignano, Cristina di Torino e Osvaldino. E niente, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
1: Ciao Giacomo, la chiudiamo così, la prima ora?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Hai capito con cosa abbiamo iniziato la seconda ora del Manila Box Breakfast? Con ti lascio una parola ai nomadi su Radio Manila 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. Chi c'è? Abbiamo
1: ciao,
0: chi?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Istra.
0: Vale.
1: Questa mattina mi faresti ascoltare le 14 con One More Kiss.

0: Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao.
1: Ciao Vale, ma ce l'abbiamo e come?
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona

capito il titolo della canzone? Si capisce il titolo della canzone, One More Kiss, 14, su Radio Manila. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi, scaricate la nostra app, mi raccomando. Buongiorno Alice, buon giovedì, per fortuna la settimana è quasi al termine. Per cortesia, mi faresti ascoltare Guerriero di Marco Mengoni, se possibile, altrimenti una sua canzone a tua scelta. Grazie e buon lavoro, Ele. No, ma Ele, possiamo ascoltarla, è Como, eh? Eccola qua.

0: Era tanto che non ascoltavamo il Guerriero di Marco Mengoni, almeno nel Manila Box Breakfast. Abbiamo un messaggio di testo giunto al 338 50 38 908. Ciao Alice, siamo i panettieri di Carmagnola. Ciao. Volevamo richiederti Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Grazie, ma grazie a voi, la vostra canzone arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by Sbuff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: Radio Manila.
11: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Chi l'ha richiesta? Touch Me, Samantha Fox. Avanti.
1: Ciao caro Alice,
2: buongiorno, buon giovedì a te, a tutti i valerosi. Stamattina per favore mi fai sentire Samantha Fox con Touch Me. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, tutti i miei amici e le mie amiche, mando un bacio a Cristina di Torino e a Stella a Stordita 71 e saluto Paolo e l'officina, chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Daniela, chi c'è?
3: Ciao Radio Manila, oggi è il compleanno di mia figlia Jessica e di mia nipote Sofì. Auguro loro un felice compleanno, puoi mettere a te i giovanotti, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Perché c'era dietro, c'era Stay in Alive.
4: Sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto.

stanza dei sogni. Siete tantissimi, dai, andiamo avanti. Dopo Giovanotti a te abbiamo questo messaggio di testo. Ciao Radio Vanilla, sono Simone da Varese, vorrei dedicare la mia Erika New York di Alicia Keys dicendole che è il mio domani, la donna che scelgo e che mi fa felice. Ah, wow! Ragazzi, che messaggione. Allora, New York sarebbe Empire State of Mind.

0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
6: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: ascoltata tutta, ma chi era? Chi la richiedeva? Avanti.
1: Buongiorno, sono Lele, il macellino di settima. Stamattina vado ad ascoltare una canzone di Broski Beat dedicata a tutti i manilosi. Se non ascolto Radio Manila è game over.
0: Ciao Lele, un abbraccio. Invece abbiamo un messaggio importante, sentite qua.
2: Ciao Radio Manila, buongiorno. Ciao Alice, sono Amy da Vigliana. Alice, volevo chiederti questa mattina la canzone di Max Pezzali, Nient'altro che noi, perché alle 11:30 convolerò a nozze con l'amore della mia vita.
0: Wow!
2: Ti amo Ago e niente, per sempre sì. E un saluto a tutti, vi auguro una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila game over, ciao.
0: Ma Amy, ragazzi, Diana. Congratulazioni Amy, un abbraccio a tutti e due.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Gli 883 con nient'altro che noi, signore De Vanille. Devo salutare la nostra Maria di Gargallo che voleva ascoltare Ornella Vanoni, ma è passata da pochissimo. Ti mando un abbraccio, ma stai qui, avanti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Voglio dedicare la nuova canzone di Achille Lauro e Joliet per noi,
0: sì,
1: alla mia fantastica amica Vilma, e dirle che mi manca un sacco, che la penso sempre, che le voglio un mondo di bene e che è la persona più speciale che esista sulla faccia della terra. Un bacio dolcissimo anche alla mia dolce Xime e alla bellissima Martina. Mi mancate, vi penso sempre, buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Facciamo così, mando un bacio a tutte voi.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Giuliere Achille Lauro con Per Noi a Viaggio alla Grande, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Questa mattina ti chiedo di fare una dedica a tutte le professioni sanitarie e in particolar modo a quelli dell'ASL 3 e ai colleghi che mi conoscono. E vorrei dedicare la canzone di Angelina Mango e di Madame, e chi non ascolta Radio Manila, super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Dunque, Angelina Mango è uscito con un duetto insieme ad Ariete, la canzone è Che bella vita.

0: Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Adesso dobbiamo fare una sorpresa. Attenzione, sentiamo. Avanti.
1: Ciao, volevo fare una sorpresa ai bimbi dello Scuolabus di Chiusafesio, che adesso sono qua dietro, bravi bravi, così per augurarvi una buona mattinata di scuola. E, non so, fate sentire cosa volete, qualsiasi canzone va bene, mettetemi insieme a qualcun altro, va bene, insomma, qualsiasi cosa decidiate va bene, e se mi puoi salutare i bimbi dello Scuolabus di Chiusafesio che vanno a scuola a San Bartolomeo. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Sonia, abbiamo scelto questo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Amici del Scuolabus di Chiusa Pesi, abbiamo scelto Tu mi piaci tanto, sai, in chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast. Chi abbiamo?
1: Ciao
0: avanti.
1: Alice, buongiorno. Volevo dedicare a mia moglie, visto che oggi facciamo 10 anni di matrimonio, il nostro anniversario, una canzone d'amore di Max Pezzali. Buongiorno a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Omar da Vinovo.
0: Omar, aspettiamo ancora un po', pure io sono qua, scrivimi se vuoi ascoltare un'altra canzone. Intanto mi hanno un grande abbraccio. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santana e questa mattina ti chiedo se è possibile una canzone di Jamie Tights in alternativa Children di Robert Miles. Grazie, che non ascolta di Manila e game over. Abbiamo scelto Mi accendo. Dopo le news rimanete appiccicati. La tua radio sempre, Radio
2: Manila. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 8:02.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 1 ottobre con Carta Insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
17: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso come fu per Vladimir Putin all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
16: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buonsenso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
18: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza. Vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
16: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
15: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Non è da solo Jimmy Tights in questa canzone, c'è anche Brusco. Brusco featuring Jimmy Tights, Mi Accendo. Iniziamo così la terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ma anche quelli di testo. Funzionano, infatti, ne leggerò uno proprio in questo istante. Buon giovedì Manilosi e buongiorno anche ad Alice. Vorrei ascoltare Io canterò per te di Gianna Nannini, oppure Modo mio di Elisa. Sono Linda da Vinasco, mando un bacione a tutti, soprattutto alla voce più bella di Radio Mania. Addirittura un abbraccio Linda, chi ne ascolta Radio Mania è fuori dal gioco, ciao. Allora, la canzone di Gianna Nini che richiedi dovrebbe essere Ti voglio tanto bene. L'ascoltiamo e la cantiamo a squarciagola

0: Ti voglio tanto bene. Gianna Nannini, su Radio Manile. Ciao, sono Roby. Volevo dedicare una canzone di Gigi Daga a tutte le fanciulle della GAO. Augurando buona giornata a tutti i manilosi. Grazie, bacioni. Tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
8: Non te lo dico.
7: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
8: Non te lo dico. Oh!
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
11: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
12: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
11: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
13: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
14: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

Gigi Dag, Terra Rosa, Tarantella Tarantella, l'abbiamo riascoltata volentieri. Devo salutare la nostra Rebe che voleva ascoltare una canzone di Katy Perry, Legendary Lovers, che purtroppo non è un singolo radio per noi. Una canzone di Katy Perry comunque non posso lasciarla mani vuote. Allora abbiamo scelto per lei l'ultimo singolo, ovvero Watch It Burn su Manila.

0: Katy Perry con Watch It Burn su Radio Manila 338 50 38 908. Abbiamo la nostra Angela.
1: Ciao Alice, sono Angela di Torino, volevo ascoltare per favore What Is Love, non so chi la canta. Un abbraccio a tutti i manierosi e un abbraccio a te. Ciao da Angela da Torino.
0: Ciao.
1: Scusa,
0: Angela,
1: la voce è brutta ma non ci posso fare niente, ho una voce orribile.
0: Ma no,
1: mi piace la tua, beata. Mi piace la tua, ciao Alice.
0: Angela, un abbraccio. Allora, il cantante si chiama Hathaway. What is Love, il grande successo del 1983.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: What is Love Hathaway su Radio Manina, ma senti qualche nome che ha la nostra Manilosa. Ciao Radio Manina, sono Alisea e vorrei ascoltare Devastante di Olly, grazie. Un abbraccio Alisea, un bacio sulla fronte.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: Olly devastante su Manila. Allora adesso abbiamo la richiesta di è la nostra Roberta.
1: Ciao Radio Manila, ciao Alice, buongiorno. Giornata di sole, splende già pieno. Senti, gentilmente mi faresti ascoltare la canzone Viva Forever delle Spice Girl, anche wow, se un po' sbarazzina questa mattina, ci mettiamo a cantare. E la dedico soprattutto alla ragazza che ha telefonato che si sposa stamattina. Congratulazioni, un bacio a tutti e chi non ascolterà di Manila è game over.
0: Ciao Roberta, grazie anche per la dedica a Amy di Avigliana. Allora, arriva Viva Forever dopo la viabilità.

0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sur de Manila, che abbiamo?
1: Buongiorno Alice, buongiovedì a tutti i malinosi. Oggi vorrei cortesemente ascoltare, se possibile, La cura per me di Giorgia. Un saluto a tutti, una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio Michael, ma mi sa che Michael l'ho detto io, vero? Sì, è lui, è Michael.
2: Già, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Cura per me il Giorgia su Radio Manila, nel Manila Boss Breakfast, ultimo quarto d'ora. Allora, mi sono impegnato, ma proprio guarda, al 100%, ma non riesco a capire la canzone. Avanti.
1: Ciao mamma, siamo Cecilia e Ernesto. Volevamo dedicarti una canzone. Te calali spi e chi non ascolta Radio Manila è un gay over. Ciao e un bacione.
0: Ciao. Un bacio, vabbè, io ho messo il messaggio, spero che sia arrivato, eh. Avanti!
2: Buongiorno Alice, come stai? Questa mattina fa davvero freschino, mamma mia, sono giusti dai Vercelli, visto che tra un mese compio gli anni, ben 56, mi porto avanti. Volevo richiedere se è possibile Lana Del Rey con Young e Beautiful. Ti mando un grosso abbraccio a te, a tutti i manilosi, a tutti quelli che mi conoscono, in particolare il mio muruccio Fiorella, Monica, che anche loro ascoltano Radio Manila tutti i giorni. E ricordo che chi non mi ascolta è game over. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao Giusy, però io non posso fare auguri prima, quindi non dico nulla, vi mando un grande abbraccio.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52
6: Energy Drink.
7: Energy Drink
6: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Chi è?
10: Controllo sicurezza sul lavoro.
8: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
11: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
12: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
13: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
15: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
16: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
15: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.
0: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.
20: Alice D'Amico is on the air.

Another Akon, Young and Beautiful. Succede, no? Dico, sentite qua. Buongiorno Alice, stamattina ti scrivo perché mi è sparito il microfono da WhatsApp. Mistero. Mi fareste ascoltare per favore Personal Jesus di Depeche Mode? Se non sono già passati, se no vedi tu. Ti mando il mio bacio smaccoso, ti auguro una buonissima giornata. Buona giornata a tutti i manilosi. Lui. Ma ogni tanto succede. Succedono delle cose strane con i telefoni.

può ancora dire, eh? Adoro. Allora, dopo Personal Jesus, che già adoro, ma posso mettere un attimo? La metto, ma un pezzettino, è anche dedicata alla mia colleghissima, alla quale non piace questo genere di musica. Attenzione, Ciara De Manina chiede una canzone unica nel suo genere, Zigzag dei Rammstein. No, ma non possiamo suonarla. Ah, ne mettiamo un pezzettino? Ah sì? Mannaggia. Allora mi devo attaccare con le unghie al soffitto. Scusate, vado, 3, 2, 1.

0: aspetta che scendo. Sto scendendo dal soffitto, aspetta.
1: Porca miseria. Tu sei pazzo, sei matto. Ma sì, sei matto, mi metti Rammstein, ragazzi.
0: Un attimo che sono ancora.
1: È attaccato. Ma per forza.
0: Sono sceso.
1: Ce l'hai fatta? No, perché questa Laggia. Proprio ti attacchi a calamita.
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: Con le unghie al soffitto.
1: Sì, e beh, ma ci credo. Ma come faccio? Cioè, io qua non sono rimasta quasi scioccata. Dico, ma
0: tu
1: come?
0: Sei troppo giovane, giovanissima.
1: Giovanissima.
0: Tu
1: sì.
0: Sei giovanissima, non ti ricordi che c'era un uomo ragno?
1: Sì.
0: Ma vero?
1: Sì.
0: Era proprio un arrampicatore che sì. Usava solo le dita per arrampicarsi, ma si arrampicava sui grattacieli, sui palazzi.
1: Porca miseria.
0: Te lo ricordi? No, no.
1: Senza sicurezze.
0: Senza nulla,
1: capito?
0: Non riusciva a mettere
1: no,
0: le
1: mi
0: dita.
1: Ricordo, c'è anche qualche video forse se andiamo a scavare.
0: Sì, ma infatti lui scavava con le dita.
1: Scavava. E beh. Potremmo.
0: Vabbè, allora così sì. Non mi puoi dire che questa mattina
1: ecco.
0: Non fosse proprio freschetta, ecco, era. Beh, freschetta stamattina.
1: Era, allora, io ho fatto una cosa, mi sono svegliata con delle semi così vampate, ecco, diciamo così. Ho detto, ah mamma mia, ma ho quasi caldo stamattina, quindi ho tolto la magliettina di cotone a manica lunga, sono rimasta con la mia magliettina a manica corta. Vado sotto a stendere,
0: ecco.
1: Fuori praticamente ho una piccola congestione in corso. Cioè,
0: beh, ragazzi,
1: ho fatto colazione, poi sono andata a stendere fuori, ma faceva freddo, ma freddo, ma serio.
0: Parliamo di 12 gradi stamattina, ragazzi.
1: E poi ormai non potevo tornare su a prendere la maglia, sono rimasta così a refrigerare. Però, insomma.
0: La prossima volta portati un phon.
1: Sì, sì, il phon, per forza.
0: Una stufetta da
1: sì,
0: mettere fuori.
1: Sì, sì, devo per forza adesso riattrezzarmi perché è troppo freddo. La mattina almeno, ecco, è stato abbastanza.
0: Comunque, se sei interessata, come molti
1: sì.
0: Manilosi, volevo solo dirti che a parte questo weekend
1: sì.
0: Che sarà leggermente freschetto,
1: freschetto?
0: Ma tipo 21-22
1: okay.
0: gradi.
1: Ok, vabbè, dai.
0: Attenzione perché la prossima settimana è di nuovo atteso un 27-26.
1: Ah sì?
0: Sì, sì.
1: Vabbè,
0: rimane
1: dai.
0: Di nuovo alta la temperatura. Anche di notte arriva a 17-18, non più a 12.
1: Ok, quindi non metto il trapuntino, allora aspetto, tengo duro ancora.
0: Sì, aspetterei ancora il 4 ottobre, perché poi dal 4 ottobre invece scenderà.
1: E beh, la
0: oh,
1: ragazzi,
0: come,
1: però insomma, ci sta.
0: Prima o poi doveva succedere.
1: Doveva succedere, accettiamo.
0: Dai, vi lascio alla Mucchi sì. Con la trapuntina.
1: Sì,
0: lei
1: certo.
0: Lì con la trapuntina. Noi ci risentiamo domani,
1: sì?
0: Che è già venerdì. Ragazzi.
1: Vero, già finita la sera. Ragazzi,
0: la
1: bro, non mi fa. Oh, ti giuro, fammi stare nel chill, te lo dico.
0: Ma sai che il venerdì c'è un'aura pazzesca?
1: Ma ti flexo di brutto, infatti. Ti flexo.
0: Oh, a domani, appiccicati. Ciao,
1: ciao, ciao, bro. Ciao.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 9:04.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
9: fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box
14: con Roberta Mucchi.

0: Shine On aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilose all'ascolto. È arrivata la Mucchi, ho roccheggiato un po' indie perché mi ha chiuso Alice con i Rammstein il Manila Box Breakfast, allora dovevo ammorbidire un po', sempre roccheggiando ovviamente, giusto per dirvi che ci sono. Saluto anche Antonia che mi sta ascoltando e mi dice copriti, grazie, lo farò sicuramente. Ho preso freddo, ho preso freddo, quindi se mi cala un po' la vocina perché stamattina ho steso e c'erano quei insomma 11-12 gradi e si sente. Allora, come state? Buongiorno, giovedì 24 settembre, tutto bene? Come vi sentite? Come vi sentite? Dai, un po' di shine ve l'ho regalato io, cerchiamo di brillare oggi nel nostro piccolo, nella vita di tutti i giorni, cerchiamo di fare qualcosa per tirare su le giornate, quelle pesanti, se per qualcuno lo sono. Allora, andiamo così a girare la ruota, anche perché sapete molto bene che io arrivo, ciao ciao, tutto bene, arrivata la Mucchi, ma poi i protagonisti siete voi, unici, indiscussi, al 338 50 38 908, sapete che amo far girare la ruota perché odio che le energie non siano ferme, smuoviamo vibrazioni in giro per il mondo, quindi sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Antonio
2: e Lorenzo
1: e vorremmo ascoltare la canzone di Geolier per noi. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie a voi e buona giornata ragazzi. Allora, Geolier, Achille Lauro con questo nuovo singolo, ce lo ascoltiamo insieme per noi.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Ormai è tardi.
3: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
7: Lo senti? Arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Annalisa Maschio su Radio Manila 921. Vi ricordo, Manilosi, che ci siamo anche sui social. Seguiteci, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, la nostra app. Mi raccomando, scaricate l'app di Radio Manila, che è fondamentale. Allora, dai, andiamo avanti. Pronto?
1: Buongiorno, Muki, sono Stella. Ben
0: Ciao,
1: arrivata.
0: Grazie.
1: Muki, che bello questa frescura.
0: Oh,
1: che
0: vero,
1: bello. Ho pregato tanto. Dopo quel caldo allucinante, si sta da Dio.
0: Bello, pregato.
1: Muki, volevo ascoltare.
0: Sì.
1: Li abbiamo gli Eagles e per caso sì. I can tell you why, se no fai tu, vi auguro buon proseguimento e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao Mucchi.
0: Ciao Stella, mi hai fatto morire, guarda, ho pregato tanto, è vero, dai, no, 40 gradi già la mattina, si schiattava, dai, va bene anche il fresco, accettiamo tutto, prendiamo quello che viene. Allora, gli Eagles arrivano con I Can Tell You Why, 1979, ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: sai, con la tazza di caffè in mano ti parte questa canzone sotto, guardi un po' l'alba, io me la sono immaginata così, con gli Eagles in sottofondo. Dai, spero che anche voi vi siate lasciati suggestionare, nonostante magari siate sul posto di lavoro, chiaramente, quindi magari di rilassante c'è ben poco, ci mancherebbe.
1: Ciao Mucchi, sono Gianni da Monbarcaro.
0: Ciao.
1: Mi puoi mettere Thunderstruck del SDC?
0: Partita.
1: Lo volevo dedicare a Jonathan, dell'OK Mac che diceva, e tutte le ragazze, quelle che lavorano lì. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento a...

quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: mercato sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Corso Regina verso Aosta e tra Vado e Vauducchi in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
3: Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

Sophie and the Giants and Mercy con questo featuring DNA, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Allora, stiamo andando così quasi addirittura d'arrivo della prima ora di brunch, siete tantissime, io vado avanti bella spedita. Buongiorno, volevo dedicare una canzone alla mia cara amica Mariangela, qualcosa per te di Ligabue, dicendole che le voglio un bene dell'anima, se non è possibile qualcosa di ultimo. E noi qui a invasare la mostarda d'uva, mizza ragazzi, che bontà. Un saluto a tutti, agricoltrici con passione, Barbara e Mariangela da Cassinasco. Allora, foto ragazze, foto, mandatemi foto perché sento già l'odore.

qualcosa per te Ligabue con il suo nuovo singolo qui su Radio Manila. Allora saluto il nostro amico Salvo da Pinerolo, da San Secondo di Pinerolo per l'esattezza, che oggi ha voglia di ascoltare invece no di Laura Pausini. Un abbraccio a te Salvo, e arriva la canzone che hai richiesto.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
5: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
4: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Lorine Euphoria e siete su Radio Manila. Mancano 10 minuti alle 10, già quasi passata un'ora. Caffè, canzoni e sentire voi, insomma, chi dà gli esami, chi sta andando in un posto, chi è in ferie, perché ci sono un sacco di persone che fanno le ferie adesso, è vero, giusto, ci sta, chiaramente ognuno le fa quando può e quando vuole. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Sono Daniela D'Achieri, la prof di tedesco.
0: Ciao.
1: E allora, visto che oggi a scuola è una giornata molto lunga, ecco, mi metteresti qualcosa che dà un po' la carica?
0: Certo.
1: Tipo, se fosse possibile, Mi Gente di J Balvin. La dedico a tutti quelli che come me oggi hanno collegio docenti fino a ora da definirsi.
0: Aia.
1: E a tutti Manilodi ovviamente. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao. Allora dai, se c'è qualche docente all'ascolto, e sono molti, lo so, dai, fate di malcomune mezzo gaudio, sarà bella tosta oggi, dai. Allora ti carico con J Balvin, Willy William, Mi Gente.

Mi gente, J Balvin, siete su Radio Manila. Allora vado avanti, bella spedita visto che siete tanti. Buongiorno Roberta, siamo nuovamente Alessio e Michael. Vorremmo ascoltare la canzone Giselle di Mash Midi Pill. Buona giornata e salutateci tanto Barbara Cannone. Certo, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grande saluto anche a te naturalmente. Ciao, certo, la nostra Barbarella che è stata colonna portante qui di Radio Manila per tanti anni e per noi non se n'è mai andata, ovviamente. Quindi ovunque lei sia, ma sicuramente ci ascolta, questo lo so. Le mandiamo un abbraccio grande alla nostra Barbie e adesso arriva Giselle con Dimash Midi Pill.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Male.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Manila. Salutiamo anche Angie che ha richiesto questa canzone nel brunch. Ciao Roby, potrei ascoltare l'ultima di settembre, due settimane. La voglio dedicare a te e a tutti i manilosi. Sono Sabrina, grazie per esserci sempre. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Arriva il nuovo singolo di settembre, due settimane.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:04.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Devo dire un segreto!
8: La spesa la faccio solo da Conad!
7: Sapete perché? Perché conviene! Sente un po' che roba!
9: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole. Al centro del provvedimento lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread con i titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Groovy, allora Backstreet Boys, Battle Up from Paw Patrol. Allora un po' di energia, un po' di carica anche con questa canzone. Siete nella seconda ora di brunch. Un saluto alla banda della Mistral Impianti da parte di Michela, un team che è una garanzia. Roby, il boss che comanda la nave, Alex il vice, pronto a risolvere ogni guaio, e poi c'è lui, Dudu, il re indiscusso dei permalosi. Ragazzi, senza di voi le giornate sarebbero decisamente troppo tranquille. Vorrei dedicare Mamma Mia dei Måneskin e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Måneskin, mamma mia, del 2021. Allora dai, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Roby, un saluto a tutti gli amici di Radio Manila da Nico 70.
0: Ciao.
1: Carissima Roby, mi piacerebbe ascoltare una canzone che non sentivo da una vita.
0: Sì.
1: E che ieri ho sentito ad un programma su Rai 1.
0: Sì.
1: E posso dirlo tale quale, certo. Show, fighissimo.
0: Sì.
1: E mi piacerebbe sentire Kim Carnes con Betty Davis Eyes.
0: Certo.
1: E bello. Come sempre amici, grazie per passare le belle canzoni di oggi, solo su Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao
0: Nick. Allora 1981 ce l'ascoltiamo, Bette Davis Eyes.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
8: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone. Ciao Radio Manila, mi metti Gente che spera degli articolo 31 e mi saluti Giulio, lo saluta Boston. Allora, qua c'è scritto Gullo, no Gullo, non Giulio. Allora, ce la posso fare, Gullo, lo saluta Boston, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano.
2: Originally, what's up on that? Whatever in the MC, sì, J-Ax.
3: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: In un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: La tua radio sempre.
3: Sport. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Sufficiente citterio, swish. Senti qua, che cotto, mai vista tanta qualità. Tutto stragiusto, la size perfetta. Ovunque con te, gusto più leggerezza. Il segreto è

0: sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Che bella questa, ragazzi. Gauthier Kimbre, Somebody That I Used To Know. Bella, bella, bella. Io me la canto sempre, questa vengo rapita da questa. Pronto?
1: Ciao mucchina del mio cuore.
0: Ciao.
1: Sono Beba.
0: Ciao Beba.
1: Buongiorno. Senti, volevo chiederti stamattina, e guarda, spero di dirtelo bene bene bene, ma non lo so, abbi pazienza, degli One Republic Counting Stars.
0: Eccola.
1: E dedicavo a tutti, a te, con
0: grazie,
1: un grandissimo abbraccio, e chi non ascolta Radio Manina, è un super game over. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te, un abbraccio. One Republic arrivano con Counting Stars.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco. Con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre, laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
8: Auto Francia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: to the Sun, Hugel su Radio Manila. Sono quasi le 11, già quasi due ore passate insieme a voi, il tempo vola, ve lo dico sempre. Ciao, per favore, vorrei ascoltare Olly con questa domenica se possibile. Sono Silvia da San Giorgio Canavese, grazie, un salutone a tutti, un salutone grande a te, arriva Olly.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Lucia da Carignano.
2: Ciao Lucia.
1: Domani ho un esame, quindi per favore fatemi in bocca al lupo.
2: Certo.
1: Vi richiedo Aperture di Harry Styles o qualsiasi cosa degli One Direction, se non fosse possibile. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie a te e in bocca al lupo per l'esame. Mi raccomando, ti aspetto qui, che voglio sapere com'è andato. Un abbraccio grande, ma sono certa che andrà benissimo. Aperture di Harry Styles arriva.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
8: La partita equilibrata, può succedere di vincere come di perdere. È un pallavolo di alto livello, oggi è così e ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
7: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'Europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
9: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
7: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia alle semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
10: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
7: Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Rath.
0: Manila News. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Katy Perry Roar del 2013, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila in apertura della terza ed ultima ora di Manila Box Brunch. Allora vado avanti, pronto, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgomanero, mentre impasto vorrei ascoltare una bella canzone di Gioielliere Stelle, dedicarla a tutti i manilosi, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza, ciao, allora un abbraccio. Sicuramente l'abbiamo ascoltato, vero Gioielliere? Sì, però sono passate più di due ore perché era proprio l'inizio, è stata forse la prima canzone di apertura del brunch, quindi possiamo riprogrammarlo. Ciao ragazzi, sono Giulia da Novara e vorrei sentire Arcobaleno di Gioielliere, se possibile, grazie mille. Allora, Arcobaleno però non è un singolo radiofonico, però vi accontento entrambi, con Gioielliere arriva Stella.

0: Jolier Stelle su Radio Manila alle 11:14. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Buongiorno. Elisabetta. Ciao. Volevo ascoltare per favore Baila di Stis. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Elisabetta, un abbraccio.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Hai una permuta o un anticipo di soli 3.900 euro? Da Ford Autos Società Benefit vale tantissimo! Tante occasioni usate recenti come Mahindra CUV 100 a 5.950 euro, Ford Fiesta a 7.950 euro, EcoSport a 8.950 euro, Puma a 9.950 euro, Kuga a 15.950 euro e tanti altri veicoli di tutti i brand. In pronta consegna e senza vincoli di finanziamento.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
5: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBUFF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
7: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
6: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Bellissima Giorgia, l'unica su Radio Manila 11:23. L'amore così, se non è un po' pazzo e fa fare anche follie, ci rende anche pazzi, perché alla fine, quando si è innamorati, lo sappiamo, crollano tutte le difese, si posano un po' le maschere. Chissà perché sempre all'inizio, poi dopo ritorniamo a mettere le maschere, a non dirci le cose, a non essere noi stessi. Invece dobbiamo sempre cercare di essere noi come siamo, anche un po' pazzi, perché l'amore rende un po' pazzi. Ciao, buongiorno Super Roby, se possibile mi fai ascoltare Sei un mito 883 per te, regina indiscussa di Manila, ma grazie, e le altre radio del gruppo, grazie, troppo gentile. Buona giornata a tutti voi di Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, auguri in ritardo per il tuo compleanno radiofonico di ieri, grazie, grazie infinite, veramente grazie per esserti ricordato, davvero. Allora, ce ne torniamo nel 1993, Sei un mito, ce le ascoltiamo, gli 883.

0: Ciao Radio Manila, siamo Emanuele e Gioele da Caluso, ci piacerebbe
1: ciao.
0: Tanto ascoltare.
2: Sei sei Lady.
0: Sherry Sherry Lady.
2: Ciao ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E chi non ascolta Radio Manila in Game Over. Ciao ciao.
1: Ciao. Ciao, che belle vocine. Allora, 1985, Modern Talking, Sherry Sherry Lady.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: amo. A me piace blues, Pino Daniele. Vi rendete conto del patrimonio che ci ha lasciato quest'uomo, questo artista immenso? Io la pelle d'oca, vabbè, questa me la sono cantata, fa parte del mio DNA. A parte l'amore per Napoli, ma proprio Pino, come suonava, capito? C'era, era 100 anni avanti quando faceva queste cose che continuano ad essere attuali. Suonava in un modo e sapeva cantare così, con l'anima. Tanta roba, Pino Daniele, allora andiamo avanti. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno, Radio Maniera, sono Raffaele del Pulsano.
0: Ciao!
1: Spero che stiate tutti quanti bene, voi malilosi e anche voi di Radio Maniera.
0: Grazie.
1: Sto andando a Torino a recuperare i miei parenti che sabato mi sposo con l'amore della mia vita.
0: Che meraviglia.
1: E volevo dedicargli Marry You di Bruno Mars, se possibile. E chi non ascolta Radio Maniera è un super game over. Un bacio a tutti.
0: Ciao, allora certo arriva Marry You ovviamente di Bruno Mars. Allora volevo dire che mi hanno mandato la foto, le agricoltrici, ecco, con passione, eccole qua, Barbara, Mariangela da Cassinasco. Allora stavano facendo il mosto, giusto? La mostarda d'uva. Vabbè raga, mi ha mandato le foto, ragazze, cioè io adesso devo venirvi a trovare in qualche modo. Cioè, come faccio a vedere queste cose, stare lì? Ma poi questo cuore qua con le nocciole che mi avete mandato, no, vabbè, ragazzi, sapete, sono i miei punti deboli questi, i miei punti deboli. Che meraviglia, guardate che uva fantastica. Bruno Mars arriva con Marry You e viva gli sposi.

Mary You, Bruno Mars su Radio Manila. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questa terza ora di brunch. Tra poco il Banana Time. Ciao Radio Manila, siamo lo scalo ex unico di Novara. Ci mettete maledetto me di Fulminacci. Grazie chi non ascolta Radio Manila. E game over.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
4: Non te lo dico.
3: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
4: Non te lo dico! Oh!
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Eva Young con Delir su Radio Manila. Allora, 10 minuti a mezzogiorno. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roby Bella, sono Roberto di Pecetto.
0: Ciao Roby.
1: Dai, spero di essere arrivata prima stamattina. Poetica di Cremonini. Dai, scherzo. Se Roby c'è, se no metti quello che vuoi. La dedico a te, a me, a Maya, a tutti i nostri amici manilosi all'ascolto, augurando buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao, mi sono persa un po' di messaggi, cerco di recuperare. Arriva Poetica.

Come si fa secondo voi a non cantarlo? Il Cesarone Cremonini, e come si fa se sei la mucchia a non cantarle tutte? Allora, ciao Radio Manila, sono Bettina, ti ascolto con i colleghi della sala operatoria. Ci fai sentire una canzone dance anni 90-2000? Grazie, chi non vi ascolta è game over, un abbraccio. Allora, leggo un po' di messaggi perché me ne sono persa una svalangata e insomma mi dispiace, ma siete tantissimi. Ciao, sono Nicola da Cuneo, in viaggio verso Torino, mi tenete compagnia con l'ultima degli Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Buongiorno Mucchi, sono Cristina da Gaglianico, vorrei chiederti di ascoltare Audit's Dawn degli Antrix e dedicarla alle mie figlie Audrey e Nora che hanno iniziato la scuola materna, e dar loro un grande bacio. Allora, un abbraccio speciale a Audrey e Nora. Grazie, chi non ascolta Radio Manila e game over. Allora, ce ne sono ancora tanti, ma devo per forza mandare una canzone, e insomma io e la signorina abbiamo optato per i One Two Project, King of My Castle, 1998.

0: Queste da cubo, queste da ballare sul cubo.
1: Sì.
0: Ma noi ormai quando si va in discoteca ci sediamo sui divanetti, ordiniamo il cocktail.
1: Ma perché, scusa, tu vai ancora in discoteca?
0: Ma no, ma non mi ricordo manco come si sta, cioè non so neanche che discoteche ci sono adesso.
1: Ma sai, neanch'io. Ogni tanto quando parlo con quelli un po' più giovani mi parlano: ah, l'altra sera sono stato, e fanno dei nomi. Ecco, e dico: ma scusa, che cos'è? Ma è una discoteca, ma come, non la
0: sai,
1: conosci?
0: Sì, è
1: ragazzi,
0: vero.
1: Sono ormai al di fuori di tutto, cioè nel senso che alla mia età sarebbe anche quasi imbarazzante, ma parlo per me.
0: No, ma
1: andare
0: anche per me, non la sentirei.
1: All'età di 40 anni, gli anni che ho in discoteca.
0: Ah, ecco, voglio dire, sì, no,
1: magari.
0: Gli anni che dimostri forse.
1: Ma neanche,
0: no,
1: guarda.
0: Beh, adesso non esageriamo. No.
1: Però ci pensavo stamattina, ecco, sono contento di sentirmi tra virgolette vecchio.
0: Beh, è un privilegio.
1: Ma più che altro perché poi a un certo punto non te ne frega più niente.
0: Ah, sì, diciamo,
1: perché devo impegnare la mia testa, la mia vita, a pensare tante cose.
0: Certo.
1: A pensare, che ne so, a perdere 2-3 kg, dovrei perdere molte di più, tolta la salute. Però, ma
0: sì, vabbè,
1: chi
0: certo
1: se ne frega? No. Cioè, ormai, no?
0: Sì.
1: Quello che dovevi fare l'hai già fatto. Godiamoci la vita e via. Tu sei giovane,
0: un'altra
1: non hai di questi pensieri, però...
0: Io ho un futuro davanti ancora, posso fare tantissimo.
1: Hai un futuro d'anziana, anche tu.
0: Esatto, posso fare tantissime cose, infatti non ce la faccio più, se voglia, cioè sono sfinita.
1: No, vabbè, ma che
0: no,
1: c'è?
0: No, adesso,
1: vabbè,
0: a parte
1: ma sono
0: tutto,
1: periodi quelli,
0: adesso
1: però
0: è vero,
1: arrivata
0: sono
1: a una certa età, ma chi se ne frega?
0: No,
1: dai.
0: Però davvero la consapevolezza che si raggiunge poi veramente dopo, credo, fai dopo i 43, 44, anche dopo i 45.
1: Dopo i 50, dopo i 50 anni ho iniziato a pensare.
0: No, io l'ho già raggiunta. Quella roba lì.
1: Anche il capello bianco, ma chi se ne frega?
0: Sì,
1: e non ti sei fatto la barba, sembri più vecchio, ma non importa.
0: No,
1: l'importante è altro nella vita.
0: Ma no, certo, bisogna curare un po' più quello che c'è dentro.
1: È
0: quello
1: vero.
0: Sì, quello è importante, quello sì, assolutamente. Va bene, allora vi abbiamo dato comunque anche delle belle perle oggi,
1: sì,
0: profonde, perché noi siamo anche profondi, voglio dire.
1: Sì.
0: Pompi anche, cioè nel senso.
1: Ma anche tu,
0: no,
1: dai.
0: No, però siamo tutti e due davvero adesso, a parte gli scherzi.
1: Vabbè,
0: dai, vedi che eravamo riusciti a dire delle cose belle serie la vecchiaia, il dendo, vabbè. Comunque andiamo, vi avete capito, insomma, dai, me ne vado, ci sentiamo
1: parla
0: domani.
1: Di profondità d'animo,
0: del l'anima. Profondo, dell'anima,
1: sì,
0: del... No, ci mancherebbe. Allora me ne vado, a domani, buon banana time a tutti, meglio andare via in certi momenti. Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta,
8: sono le 12:03.
9: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
7: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
14: Manila News.
16: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Davide Pomponi.

Harry Styles con Golden, e siamo pronti per stare insieme tre ore sino alle 15 con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora saluto subito la Manu di Nichelino che scrive: volevo dedicarvi Tozzi con Notte Rosa, la dedico a te e a tutti i manilosi, un abbraccio grande, grazie. Allora un bacione alla nostra Manu di Nichelino. Chi è che ha scritto? Ma scusa Pompi, non sei arrivati 35? Sì, magari 20 anni fa.

0: Brava la mano di Michelino, che ha richiesto Tozzi con Notte Rosa, gli ha scritto Pompi, noi generazione X, mitici 1969. Allora, da non confondere questo periodo, la nostra età, con i boomer, perché ogni tanto qualcuno mi dà del boomer. No, è diverso, perché noi facciamo parte della generazione X, i boomer hanno qualche annetto in più, è bom, quindi... Oppure è probabile che forse dimostro qualche anno in più, sicuramente, va bene. Ciao, un abbraccio alla nostra manilosa Manu.
1: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
6: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e a ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
5: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
7: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Astia Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18, vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ultimo con il nuovo singolo Tutto, e arriva il messaggio di Osvaldino. A proposito di età, di anni che
1: ma
0: passano.
1: Ma buongiorno Davidino, giovedì a tutti. Io vi ascolto sempre con tanta passione, vi ringrazio per starci sempre vicino.
0: È un piacere.
1: Quando uno riesce manda i messaggi. Volevo ascoltare Due vite di Mengoni oppure Vita ce n'è di Eros. Dopo i 50 si pensa a vivere tranquilli, a volte è difficile.
0: Certo.
1: Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio da Osvaldino.
0: E i problemi li abbiamo tutti, no? A qualsiasi età, quindi uno cerca di vivere un po' più serenamente. Almeno ci proviamo. Arriva Eros Ramazzotti, Vita ce n'è.
2: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

Eros Ramazzotti, vita ce n'è per il nostro Osvaldino. Ciao, un abbraccio. E arriva la prossima scelta musicale. Qua si cambia genere. Buongiorno Pomponi, per favore mi puoi far ascoltare la canzone degli Scorpions, Wind of Change? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, un game over. Buona giornata a tutti da Tony. Ciao Tony, buona giornata.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: eni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: come sempre. Ma noi siamo come questa stupenda canzone che ti chiedo.
1: Quale?
0: Non abbiamo età.
1: Cioè?
0: Il tempo delle mele. Chi è che non la conosce? Anche i pivelli più giovani la
1: Hai
0: sanno
1: ragione.
0: Perché l'amore, capito? Non ha tempo, non
1: l'amore.
0: Ha età. E noi siamo così, senza tempo e senza età. Siamo dei ragazzi, eterni ragazzi.
1: Dentro sicuramente.
0: Quindi un abbraccio
1: poi
0: a tutti Manilosi, a chi non ascolta Radio Manila, che cos'è? È un super super game over, e soprattutto a voi che ci tenete sempre compagnia.
1: Ciao MacGyver! Sicuramente dentro si rimane molto più giovani che fuori. Arriva Reality!

0: No, mi sa che il nostro MacGyver no, non credo che sia dei primi anni 80. Allora è un po' più giovane. Arriva la prossima scelta musicale. Ciao Pompi, un caro saluto da Davide di Vergiate a te e a tutti i manilosi all'ascolto. Volevo dedicare a mia mamma Elena "Noi ragazzi di oggi" di Luis Miguel. Viva Radio Manila, vi ascoltiamo sempre e soprattutto chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa? Lo trovi

0: aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Ormai è tardi.
2: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
3: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by Sbuff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari Goya. E adesso arriva il messaggio audio di Danilo al 338 50 38 908. Ciao Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno Davide, Danilo ciclista di Cuneo, come stai?
0: Bene, tu?
1: Allora, ricordando il bellissimo spettacolo a cui ho assistito sabato sera dei Pink Floyd Legend, che sono bravissimi musicisti eccezionali, mi piacerebbe ascoltare Comfortably Numb dei Pink Floyd. Andiamo più indietro nel tempo.
0: Sì.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over? Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo, grazie.

0: Beh, oggi ho trascorso buona parte, no, della prima ora giù in cantina a rispolverare i grandi successi del passato, come questo brano dei Pink Floyd scelto dal nostro maniloso Danilo. Adesso arriva il nostro amico, l'installatore di POS, quello ufficiale. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Super Pompi, buongiorno Radio Manila, e una buona giornata a tutti i manilosi che sono in ascolto. Sono Stefano, il vostro installatore di POS preferito. Sto ritornando da Valle d'Aosta, direzione Biella. Mi piacerebbe ascoltare stamattina, se riuscite a farci, ascoltare Strange World dei Kiei.
0: Va bene.
1: E ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Mi raccomando, casco sempre allacciato e luci sempre accese anche di giorno.
0: Bravo.
1: Un saluto a tutti quelli che mi conoscono, un abbraccio a tutti quelli che vogliono bene. Ciao Super Pompi, buona giornata raga.
0: Grazie.
1: Ciao Super.
0: Ciao, ciao Stefano. Ma io non ho capito una cosa: come mai ogni volta che appoggio la carta sul POS il mio conto si prosciuga? Vabbè, non ce n'è molti, non ci sono molti euri.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
7: Fioi, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 1 ottobre, con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad classico, un litro a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
13: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a fare ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
12: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
14: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti. Tra scuole vicine si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
12: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
11: Manila News.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davide Pomponi. I am

0: Seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il programma che fate proprio voi con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908, ma anche con i vostri sfoghi. E qui l'amica si sfoga, dice anche una parolaccina. Vabbè, dai, ma ragazzi, siamo nel 2026, si può anche dire alla radio.
1: Ciao, sono Paola da Cameri. Oggi è possibile ascoltare la canzone di Masini, va? Puntini, puntini, okay. Puntini. Però in sottofondo c'è sta bellissima canzone del Qua. Tempo delle mele.
0: Che bella!
1: Oh, oh. Grande! è la mia epoca. Comunque voglio quella di. Mi piacerebbe ascoltare quella di Masini. La dedico a nessuno in particolare.
0: Va bene.
1: La dedico a me stessa. Sì. Che dovrei imparare a farmi il cazzo e non fare del bene a nessuno.
0: Vabbè.
1: Ciao, un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao. Paola da Cameri.
0: Ciao Paola, a volte guarda, è una cosa che ho imparato anch'io, a farmi gli affari miei, ecco, diciamo così, che almeno così possiamo dirlo alla radio. Sì. Allora arriva Marco Masini con quella famosa canzone lì che

0: Marco Masini con Vaffà, puntini puntini puntini, con lo sfogo della nostra Manilosa, e ci sta. Un abbraccio, grazie, arriva la prossima scelta musicale, ciao.
1: Ciao Radio Manila, vorrei mandare una canzone, una nuova canzone per lei di Vasco Rossi, e dedicarla a mia moglie Valentina, che sta tornando a casa dopo il corso perché ha fatto una prova e l'ha superata ampiamente.
0: Brava.
1: Quindi brava.
0: Brava.
1: E se non c'è una di Vasco o qualsiasi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. L'ha detto il nome, non mi ricordo. Arriva Vasco con una nuova canzone per lei.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, e arriva la prossima scelta da parte di Massimo da Carrù, che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la nuova canzone di Annalisa e Madame, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. La nuova canzone si intitola Amica,

0: Annalisa e Madame. Come abbiamo Annalisa? In che senso, scusate?
1: Annalisa, sì? E Madame, ossia Annalisa,
2: ah, Annalisa
0: la soreta,
1: e Madame la giusina.
0: Ah, ecco, vabbè, certo. Vabbè, allora, dopo Paola e Chiara abbiamo Annalisa e la giusina, alias Madame. Allora, chi abbiamo con noi? Ciao, chi sei?
3: Ciao, siamo Simone e Luisa, volevamo dedicare a Massimo Trottolino Amoroso, du du du da da da, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Come deve essere l'orario, è vero?

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 9 è chiusa per lavori a Baldichieri d'Asti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, e arriva quel bel... No, allora, lui è molto fortunato perché può, durante la pausa, da quello che ho capito, andare a prendersi il gelato. Ecco, in questo caso si è preso la brioche gelato.
1: Ciao, ciao. Bellissimo Pompi, come stai? Tutto a posto? Qui per l'officina, se potevi mettere la canzone di Laura Pausini, La solitudine, sei già passata, associami un altro maniloso.
0: Ti associo, ti voglio un altro bene. Maniloso.
1: Grazie per la compagnia, ti abbraccio. E niente, saluto Daniela Saluzzo, Laura di Collegno, Cristina di Torino, e Giacomo di Peveragno, e un po' tutti i manilosi, che quelli che mi ricordo, i panettieri di None.
0: A posto,
1: buona giornata. Ciao. Buon giovedì, che non ascolti la domani, è un super super game over, sto mangiando questa brioche fantastica,
0: beato te. Allora, ti associo alla scelta musicale di Christian, anche lui vuole ascoltare Laura Pausini con il nuovo singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto che...

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è e arriva il messaggio del nostro amico Luca. No, è mezzo matto perché io ho visto la foto. Che paura, no, lanciarsi nel vuoto mai e poi mai. Ciao Luca.
1: Ciao Davide. Ciao Pompi. Ciao Mani Rosi.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare oggi per noi di Joliet, Achille Lauro, e la dedico a al sicario e anche a Petra. Chi non ascolta Manila, eh?
2: Game over!
1: Ciao!
0: Allora, ragazzi, Petra la conosco, ma il sicario chi è? Dei ragazzi che lì è nella macelleria del Lunes di Alpignano. Sono curioso di conoscere il sicario. Vabbè, dai. Allora, un abbraccio. Come dicevo, ascoltiamo questa bellissima canzone di Joliet, Achille Lauro, con Per noi.

0: Giulietta Killelauro con Per noi arriva il messaggio di Willy. Ciao Willy.
1: Ciao Pompi, sono ciao. Willy, il muratore di Isola Bella. Volevo ascoltare se era possibile la canzone di Fred e Palma, La testa gira, e dedicarla al gruppo degli Orsi di Poirino.
0: Che salutiamo.
1: E vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi.
0: Ciao Willy.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
3: Settimo cielo, premia la tua fedeltà. Scarica l'app, registrati, fai acquisti nei negozi del parco, fotografa gli scontrini ed è fatta. Entra in Happy You e tenta la fortuna. In palio, fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Qui arrivano davvero tanti bei messaggi anche con le foto, e c'è Neve che sta tornando dal parco con la sua mamma, è un bellissimo cagnone bianco meraviglioso, e scrive: potresti metterle un brano di Biagio Antonacci, grazie mille anche dalla mia mamma Marianna che saluto. È un bacio grande al bellissimo Neve, e ascoltiamo Biagio Antonacci con Non vivo più senza te.

0: Biagio Antonacci, non vivo più senza te, e arriva la nostra Manilosa da Peveragno. Ciao.
1: Buongiorno Pompi. Buongiorno. Sono Daniela da Peveragno.
0: E lei?
1: Sto di nuovo raccogliendo castagne.
0: Buone.
1: Volevo chiederti oggi, se possibile, la canzone di Eros Ramazzotti, che non mi ricordo bene il titolo.
0: Quale?
1: Un angelo caduto.
0: Disteso.
1: Qualcosa del genere. E nulla, la dedico a me, la dedico a tutti quelli che ascoltano Radio Manila e a tutti quelli che mi conoscono. Ciao Pompi, buon
0: Ciao.
1: Pomeriggio, un bacione, e
0: un
1: chi
0: bacione.
1: Non ascolta Radio Manila è game over.
0: No, allora è caduto, poi è praticamente lì disteso, ma al sole l'angelo.
2: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davide Pomponi.

Poi Manu ciao e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro WhatsApp. Leggo il messaggio della Stefi che scrive: ciao Manilosi, sono Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Vorrei sentire un brano di Ernia, super classico. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, baci.

Ernia con Super Classico per la Stefi. Adesso invece arriva il messaggio di Fabio dall'autostrada A5 e scrive: vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Grazie e buona giornata a tutti i manilosi. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Grazie Fabio, ti abbraccio. E arriva questa bellissima canzone di Sara Toscano con Atlantide.

Sara Toscano con Atlantide, bellissima questa canzone. Allora, adesso arriva il messaggio del nostro maniloso Fabio, che scrive: ciao Pompi, sono Fabio della EOS di Moncalieri, mi faresti ascoltare Sweet Home Chicago dei Blues Brothers, per favore? La dedico al mio migliore amico per la vita, Walter, che tra l'altro abbiamo il tatuaggio in comune dei Brothers per eccellenza. Vi ascolto sempre, mi fate compagnia nelle giornate chiuso dentro il mio tinto box. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Il tinto box, visto che abbiamo il Manila box, vorrei capire il tinto box, scusa, cos'è? Vabbè, dai, allora sarà forse un gabbiotto dove preparano qualcosa, no?

Allora, anche se voleva ascoltare un'altra canzone, il nostro maniloso Fabio della EOS di Moncalieri, ecco, abbiamo ascoltato i Blues Brothers con questo brano che secondo me avranno riconosciuto tutti. Un saluto ancora al nostro amico, mi ha mandato la foto di che cos'è? È giusto, è vero, perché in questo momento ci sta ascoltando dentro il tinto box. Ah, in pratica è una stanza con tante latte di vernice. È una macchina, credo, che serve, credo, non vorrei sbagliare. Vediamo, fatemi vedere un pochettino. No, io vedo un sacco di latte di vernice. È vero? Ciao, allora, buon lavoro nel tuo tinto box. Allora, adesso sai cos'è Pompi? Facciamo colori per legno, ferro e carrozzeria. Ciao, grazie Fabio, un abbraccio. E un abbraccio lo do anche alla nostra amica, ecco, detta Gioacchina da Varese, che vuole augurare a tutti un grande bomboclat, che tra l'altro ho scoperto che in giamaicano è una parolaccia. Mi fai ascoltare I figli delle stelle di Alan Sorrenti? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao. Allora salutiamo Gioacchina da Varese e ascoltiamo questo grande successo del passato 1977. Ascoltiamo Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

0: Saluto la Vale, detta Gioacchina, che ha richiesto Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, e adesso arriva il messaggio audio del nostro amico. Qui ci scateniamo, eh.
1: Ciao Radio Manina, ci scateniamo. Siamo Tony, Luca, Fede e Compagnello. Vorremmo sentire, se è possibile, Illusion di Sandy Chambers. Non va, so bene. Se l'ho detto bene. Guarda,
0: perfetto.
1: Scusami,
0: figurati.
1: Chi non ascolta la Manila è Game Over.
0: Devi sentire come lo dico io. Vabbè, ciao, grazie. Tra pochissimo la vostra scelta musicale.
2: Manila Box.
3: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
9: Calmati tesoro! Guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
10: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
11: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
12: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
13: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
12: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
14: Domenica 27 settembre, Benefica on the Road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18, vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the Road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E allora, visto che prima abbiamo parlato della Tinto Box, del Manila Box, adesso ci siamo trasferiti nella Disco Box, la discoteca di Radio Manila. Qui si sono scatenati i nostri amici e continuate a scatenarvi, perché sentite cosa è appena entrato come brano. Chi c'è con noi? C'è un messaggio audio, vero? Al Bettino.
1: Ciao, bellissimo Pompi.
0: Ciao Bettino.
1: Sto lavorando e mi stai lasciando tantissimo compagnia. Bel Pompi, bello come il sole.
0: Anche tu sei bello.
1: La donna con Vogue. Allora, ti metto un buon vigno come te.
0: Sì.
1: Siamo diversamente giovani.
0: Io dico
1: noi.
0: Sì.
1: Una
0: sì.
1: Ragione. Chi è che sto? Chi è da Bettino?
0: Sì, Bettino, sì. Cos'è che ha detto?

0: Madonna con Vogue, la scelta musicale per il nostro Bettino. Ciao Bettino, grazie. Allora arriva la prossima scelta. Ciao, chi è?
1: Ciao Pompi, come stai? Sono Marco dell'officina di Frassinetto.
0: Ciao Marco.
1: Allora oggi volevo chiederti il brano Sogna ragazzo sogna di Vecchioni Alfa. Lo volevo dedicare
0: Alfa,
1: a,
0: è già passato,
1: al nuovo ragazzo Camu.
0: Però c'è Vecchioni,
1: capo K, soprattutto al grande Vacca che sta facendo il maestro a un ragazzo.
0: Pensavo volessi fare la rima.
1: Tra un po' il ragazzo lo supererà, si dice, proprio in quei casi che, dove si dice l'allievo supera il maestro,
0: è vero.
1: Proprio questo è il caso, tra poco lo supererà. Quindi voglio chiederti appunto questa canzone Sogna ragazzo sogna di Vecchioni e Alfa. Grazie, che non ascolta maniera, e game over.
0: Ciao Marco. Allora Alfa è passato da poco, però Vecchioni ancora no, e lo ascolteremo tra poco con Sogna ragazzo sogna.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Luce, gas,

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

Roberto Vecchioni sogna, ragazzo sogna, per il nostro Maniloso, i suoi colleghi un abbraccio, buon lavoro e buon ascolto con Radio Manila. Arriva la prossima scelta e questa volta il messaggio è scritto: ciao Pompi, vorrei ascoltare Quando sarò morto oppure Celeste di Zucchero. Sono Linda e mando un bacione a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è fuori dal gioco. Ciao Pompi, ciao, un bacione alla nostra Linda.

0: Allora, io voglio capire se solo durante il mio orario arrivano certi messaggi. Credo sia la prima volta che ricevo un messaggio del genere. Ma allora, non si può fare, eh. Io te lo dico, Stefania, Stefi.
1: Ciao Bobby, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Rama Cabana, si è già passata, una canzone latina, tipo di Maluba, Corazon. E saluto Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio. E voglio un aiuto dei maninosi, che ho preso una multa e mi servono 6 punti sulla patente. Che non ascolta le manine che muovono. Un bacio, ti voglio bene.
0: Cioè, ma Stefania, ma non si possono chiedere i punti così poi in diretta? Tra l'altro, credo non sia neanche tanto legale, una cosa del genere. Quindi, vabbè, comunque, guarda, ti voglio bene. Arriverà.

personaggi, no? Divertenti, simpatici, un po' bizzarri. Questa dei sei punti chiesti ai manilosi è la prima volta. Ciao Stefi, sei simpaticissima. Ci credeva veramente? Vabbè, dai, noi, allora, so che non si può fare una roba del genere, quindi. Allora, buongiorno Radio Manila, come state? Tutto bene? Vi scrivo dalla ditta del signor Branca. Vogliamo dedicare di Masini al nostro simpatico collega Sonny, detto anche Brad Pitt dell'Alto Verbano. Ah, però, augurandogli buon riposo, visto che ieri ha donato il sangue. Un saluto a tutti voi. Si riposa oggi? Ah sì? Allora, salutiamo i nostri amici Masini con quella canzone già passata, quindi vi associo alla scelta musicale di Gabriele, che invece vuole ascoltare la nuova di Dito nella Piaga con Miss Italia.

0: proprio vero, una volta chiedevano i punti del supermercato, adesso chiedono i punti della patente. Sono cambiate un po' di cose, forse quelli della patente valgono un po' di più, va bene, va. Allora abbiamo, lo leggo dopo il messaggio del nostro maniloso, va bene, però prima un messaggio per tutti quanti voi, manilose e manilosi, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

e Bresh, parlare d'amore su questa canzone. Voglio salutare Rosy, una delle monache di Alassio. Ciao Rosy. Allora, un bacione, e un bacione do anche a Marta, che ha scritto: ciao Radio Manila, sono Marta e vorrei ascoltare Stop the Wedding di Ash. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è

lo so che poi le altre si offendono. Allora saluto anche Roby e Paola, le altre monache di Alassio. Va bene, un bacione a voi. Do un abbraccio a Mauro che richiede un nuovo singolo ed è la nuova canzone di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, la canzone che avrebbe dovuto cantare con la grande Ornella Vanoni.

0: Gino Paoli con Quando ti rivedrò. Bellissima questa canzone e bellissimo anche il mio Fefè. Quando lo vedo il giovedì io impazzisco.
1: Addirittura.
0: Giovedì gnocchi.
1: Allora parli di altri.
0: No, parlo di te. No. Guarda, si parlava stamattina di età, che gli anni che passano e tutto quanto.
1: Sì.
0: Oh, ma per te non passano mai gli anni?
1: Invece
0: ma,
1: passano.
0: No, ma veramente, ma tu sei mio ragazzino.
1: Bianchi, capelli. Cioè,
0: ma non si vedono neanche.
1: Si vede.
0: Ti fai la tinta, di la verità.
1: No, non l'hai fatto.
0: Ti sei fatto tirare, di la verità. Hai fatto le punturine allora.
1: Zero, proprio.
0: Usi il fondotinta. No, vabbè, allora.
1: No.
0: È così, originale.
1: Sì.
0: Senza
1: poi arriverà
0: ricordo.
1: Il crollo da un giorno all'altro. Magari,
0: guarda, no? Io non vorrei dire una cosa, però l'ho detto alle persone che conosco. Dai 50 anni in poi ho avuto proprio il crollo.
1: Ecco, cioè, quindi
0: proprio...
1: ho ancora 3 anni buoni.
0: Sì, diciamo. Però vabbè, non è per tutti così.
1: Poi
0: io
1: mi
0: non so
1: sveglio
0: come
1: al
0: mai.
1: Mattino. Ma chi sei tu?
0: Chi è quello nello specchio?
1: È?
0: Ma è mio nonno, sono io. Ma guarda che è vero, è stranissimo. Almeno nel mio caso è stato così. Però vabbè, è anche bello invecchiare.
1: Ma certo,
0: quindi, bisogna accettare.
1: Vita.
0: Infatti. Allora, caro Federico, io ti lascio con i nostri manilosi.
1: Sì.
0: Ci risentiremo domani per quanto mi riguarda, come
1: va
0: sempre,
1: bene.
0: A mezzogiorno. Giorno alle 3.
1: Ciao.
0: Ciao Fefè.
1: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:01.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La Presidente moldava Sandu denuncia stamane che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'Assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
13: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Federico Sartore.

0: Euforia di Annalisa, questa è la canzone che dà il via ufficiale, si parte con l'Happy Hour. Buon pomeriggio a tutte le nostre manilose, i nostri manilosi, come va? Come state? Me lo raccontate? Nelle prossime tre ore abbiamo tutto il tempo per stare insieme, io sono il Sart, tre ore con l'Happy Hour quest'oggi, pieno dei vostri messaggi al 338 50 38 908 per far suonare come preferite Radio Manila, con le vostre scelte musicali in formato messaggi, formato di testo oppure anche audio per far sentire direttamente la vostra voce. Allora partiamo in questo primo happy hour d'autunno con me, il Sart, con Carlotta, Altea e Martina. Ciao ragazze, benvenute, siamo in un centro estetico che si chiama S Solare, loro lavorano lì. A Nichelino, volevamo chiederti buongiorno vita di ultimo, vi amiamo follemente, grazie a nome di tutti noi di Manila, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Partiamo proprio da ultimo quest'oggi con buongiorno vita.
1: Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua, su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età, voglio

0: Buongiorno vita di ultimo, la canzone scelta dalle nostre manilose da Nichelino. Saluto anche Marcello, bello bello, ciao Feffè. Oggi sono un po' triste, mi scrive, perché? Perché John è malato, loro sono sempre insieme, compagni di lavoro, Marcello, John e Marcello, e quindi Marcello solo al lavoro, spero che si riprenda perché volevamo andare al mare nel weekend, ve lo auguro di cuore ragazzi. Comunque volevo chiederti di dedicare la canzone Goya di Fabri Fibra a John e salutare tutti i nostri amici Macio, Michelino, poi c'è Stefanuccio, Gianfri e pure Elicottero. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marcello.
1: Radio Manila te le suona. Cosa

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
8: Autofrancia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
9: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: La tua radio sempre, Radio Manila.
12: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Notti bella per te, Paola Turci, la scelta di Marcella, che insomma mi ha sentito oggi nelle piaure, quindi ha capito, è tutto vero, è già giovedì, Marcella, buon pomeriggio, weekend in avvicinamento, ti chiedo fatti bella per te della Turci, grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manila. E game over, salutoni, domani inizia già un altro weekend, siamo verso il weekend, ancora domani il lavorativo, insomma per chi lavora da lunedì al venerdì naturalmente, ma esce la nuova canzone, mi chiede Marcella, di Sfera, domani si potrà chiedere? Allora, ho controllato ed effettivamente è prevista in uscita proprio domani, venerdì 25 settembre, il nuovo singolo di Sfera, si chiamerà Sfera e Basta, ovviamente lontano, questo è il titolo, quindi da domani sicuramente in programmazione anche qui su Manila. Ciao Marcella, abbiamo dato questa informazione, passiamo anche alla prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Roby, io volevo dedicare una canzone di Whitney Houston, qualsiasi, una canzone qualsiasi, a tutte le ragazze della GAO e a tutti voi, augurando una buona giornata, bacioni anche a te. Ciao Roby, salutiamo tutte le ragazze della GAO, sceglie la signorina, Manila 9001.

0: I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston. Questa la scelta della nostra signorina Manila 9001 su suggerimento di Roby per tutte le ragazze della GAO. Andiamo avanti perché c'è ancora lavoro per la nostra signorina Manila 9001. Altra scelta da fare su suggerimento di Alice, giusto?
1: Ciao Radio Manila, ciao Fede.
0: Ciao Alice.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Ben arrivata.
1: Come stai?
0: Io bene, tu?
1: Io molto
0: tutto
1: bene.
0: A posto? Benissimo.
1: Buon happy hour, ben arrivato. E vi ascolto sempre. E oggi vorrei ascoltare, se possibile, una canzone degli One Direction. Oppure di Luis Capaldi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, buon pomeriggio. Facciamo scegliere la signorina Manila 9001, One Direction oppure Luis Capaldi. Cosa sceglie?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.

0: grande canzone di Bon Jovi dal 1986, questa Living on Prayer, scelta per ripartire da Mattia. Ciao Mattia, mi fareste ascoltare Living on a Prayer di Bon Jovi? Grazie a chi non ascolta Radio Manile. Game over e buona giornata a tutti. Ciao Mattia, buon pomeriggio anche a te. 338 50 38 908 il numero per essere assoluti protagonisti nell'Happy Hour. Insieme a me, il Sart, c'è anche il prossimo Maniloso, Edi, giusto?
1: Buongiorno Radio
0: Buongiorno.
1: Manila.
0: Buongiorno. Cosa c'è? Ah, c'è anche ultimo.
1: Potresti mettermi per favore Cleptomania dei Sugar Free?
0: Cleptomania, vabbè.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
0: anche
1: un
0: ultimo.
1: Super Game Over. Grazie.
0: Un piccolo estratto.
1: Tutto a tutti.
0: Anche a te, ciao Edi, ti accontentiamo subito. Dai, con la tua scelta musicale ci porti al 2005, gli Sugar Free, Cleptomania.

0: Ciao Radio Manina, sono Chiara da Rocca. Volevo chiedervi una canzone di Rama. Abbiamo scelto Cabana per te, l'ultimo successo dell'estate 2026, appena conclusa per i Rama. Grazie a chi non ascolta Radio Manina e game over. Ciao Chiara, prossimo messaggio al 338 50 38 908 è quello di Salvo da Mirafiori Sud, da Torino. Ciao Federico, posso ascoltare Heroes di David Bowie? La dedico a me che sono un eroe che combatte per la pensione, come diceva Caparezza, no? In una famosa canzone. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Salvo, tra poco David Bowie.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
5: Hai una permuta o un anticipo di soli 3.900 euro? Da Ford Autos Società Benefit vale tantissimo. Tante occasioni usate recenti come Mahindra Cube 100 a 5.950 euro, Ford Fiesta a 7.950 euro, EcoSport a 8.950 euro, Puma a 9.950 euro, Kuga a 15.950 euro e tanti altri veicoli di tutti i brand. In pronta consegna e senza vincoli di finanziamento.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Ormai è tardi.
8: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: con Heroes. L'anno era il 1977, la scelta musicale era quella di Salvo. Ciao Salvo da Mirafiori Sud. Passiamo a Daniela da Saluzzo, vero?
1: Ciao Fede, buon pomeriggio
0: Daniela.
1: Buon lavoro, come
0: anche
1: stai?
0: Te.
1: Tutto bene?
0: Tutto
1: io
0: posto.
1: Tutto bene?
0: Benissimo.
1: Anch'io sono al lavoro,
0: come sempre.
1: Avrei piacere di sentire la canzone di rap di Sanremo.
0: Come si intitola?
1: Di quest'anno.
0: Non me la ricordo.
1: Ora è per sempre,
0: ora è per
1: se
0: sempre,
1: puoi. Ti
0: giusto.
1: Ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Isabel.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio a Cristina di Torino e un saluto a Paolo all'officina e al Trumba.
0: Benissimo.
1: Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Daniela,
1: ciao.
0: Grazie a te. Un bacione, buon lavoro. Eccolo qui, Raff dall'ultimo Sanremo. Ora e per sempre.

0: Sarà
1: ora e per sempre di Raff. Allora, rimaniamo sempre in territorio dell'ultimo Sanremo 2026, anche con la prossima scelta musicale al 338 50 38 908. Vero? Chi c'è?
2: Ciao Radio Manina.
1: Ciao.
2: Sono Stefania.
1: Stefania.
2: E
1: ciao,
2: volevo
1: benvenuta.
2: Chiedere se mi potevate mettere la canzone, quella di Salda Vinci, okay, quella con cui ha vinto
1: il festival.
2: Festival.
1: Giusto?
2: E per sempre mi piace tanto. E se è possibile, vabbè, se non è possibile,
1: certo
2: è una canzone di Rama.
1: Eh no, il Rama è già passato.
2: Magari Cabana, vedi, o altro. Però se è possibile vorrei salutare i vicini. Grazie. E chi non ascolta Radio Manina è Game Over. E saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Ciao, ciao Stefania, ciao. Un saluto a te. Arriva Salda Vinci a chiudere la nostra prima ora di Happy Hour. Per sempre sì.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
1: sono le 16.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di 3 decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri 2 decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
11: Ma come?

0: Up di LP alle 16:07 in minuti in questo istante su Manila, l'unica che ve le suona quando volete, come in Sart fino alle 18. Questo è l'Happy Hour di giovedì 24 di settembre. Ancora un buon pomeriggio a tutti quanti voi, continuate così, vedo tanti messaggi arrivare al 338 50 38 908 in formati audio ma anche di testo, quindi per essere assoluti protagonisti con me nella parte centrale di questo pomeriggio con le vostre scelte musicali, anche il racconto di quello che fate mentre siete all'ascolto di Manila. Chi abbiamo? Abbiamo un maniloso da Caserta, giusto?
1: Buongiorno Antonio. Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile, sì, ascoltare la canzone di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
0: Kalimba de Luna, grande successo.
1: Grazie, dedicata a tutti voi manilusi.
0: Grazie, ciao. Antonio, ciao, ciao.
1: E chi non ascolta Radio Manila,
0: che cos'è?
1: È un
0: game over, giusto? Ciao, ciao Antonio, Tony Esposito, la sua Kalimba de Luna.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Kalim De Luna di Tony Esposito, era il 1984, la scelta di Antonio da Caserta, che saluto e do il benvenuto anche alla prossima Manilosa col suo audiomessaggio al 338 50 38 908. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Jennifer.
0: Jennifer,
1: sto andando
0: ciao.
1: A prendere le mie 3 tartarughine di terra.
0: Oh, che bello.
1: Vorrei ascoltare Only Love Can Hurt Like This di Paloma Faith. Non so se l'ho detto bene.
0: Ma sei stata bravissima.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata.
0: Anche a te, te la facciamo ascoltare subito.
2: Radio Manila te le suona.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
6: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
5: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
7: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: La canzone l'ha scelta Elisa, giusto? Sì, Elisa, al 338 50 38 908. Era Jamilia, Superstar. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. C'è il prossimo audio anche da ascoltare. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao, Sart, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Sart, allora, oggi volevo ascoltare i Duran Duran con Notorious. Dedico a te, ai Maninosi. Un abbraccio alla piccola Isabel. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un bacione Stella.

1986, l'anno di Notorious, Duran Duran, su Manila la scelta di Stella, e adesso c'è quella di Giusy che vuole dedicare a Fabio dalla Tangenziale la nuova canzone di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Così scrive Giusy, può iniziare a studiare in vista del concerto, che non è certo a brevissimo, però manca mica poi tanto, tre mesi neanche meno. A dicembre Cesare Cremonini sarà a Torino per il suo live. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Giusy.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: Everything
1: di Shakira. La scelta musicale era quella di Amelie, grazie a te Amelie per il tuo messaggio al 338 50 38 908. E adesso continuiamo con un altro messaggio, questa volta audio. Chi c'è nell'Happy Hour? Sentiamo un po'.
2: Buon pomeriggio Fede.
1: Buon pomeriggio.
2: Sono Carmelo.
1: Ciao Carmelo, dimmi.
2: Senti, fosse possibile mi metteresti Alexia.
1: Alexia
2: con Me and You.
1: Ah, ci porti alla danza di 90.
2: Ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Ciao Carmelo, grazie e buona serata anche a te.
3: Radio Manila te le suona. One day.

0: Siam. Era il 1995, le 16:41 minuti nell'Happy Hour. Andiamo dal prossimo Maniloso, giovane, giovanissimo Maniloso, con la sua scelta musicale che chiama in causa sicuramente la signorina Manila 9001, vero?
1: Ciao, sono Samuele.
0: Samuele, ciao, benvenuto.
1: Vorrei ascoltare una canzone rock, per favore.
0: Va bene, la nostra
2: e
0: scelta.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, direi proprio di sì. Allora, sceglie la signorina Manila 9001, una canzone rock per il piccolo Samuele.
3: Questo è rock.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo. La corsa, l'8 ottobre, vivi la leggenda, Gran Piemonte, 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box.

0: Ciao Fefe, sono Vita. Mi fareste ascoltare Mietta con Spritz Campari? Mi ci vorrebbe, per togliere la stanchezza. Dai, l'ora è quasi quella giusta, direi, per uno spritz. Ciao, ciao Vita, ci vuole assolutamente. Buon riposo, sempre che ti sia concesso, quest'oggi. Ciao, 338 50 38 908. Che abbiamo? Prossimo audio, vero?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Mi puoi mettere Supereroi di Mr. Ray? Okay. Sono Laura di Altignano, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A te, ciao Laura, buon ascolto.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Supereroi con Mr. Rain. E adesso chi c'è nell'Happy Hour? Sentiamo il prossimo audio, regia.
2: Ciao, sì. Radio Manila, sono Manuel. E vorrei richiedere Genova e Napoli di Alba e Gigi D'Alessio.
1: Perfetto.
2: E Manuel, se non fosse possibile, va bene una canzone casuale di Andrea Cerrato.
1: È possibile.
2: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao, ciao Manuel, buon ascolto. Arrivano Alfa e Gigi D'Alessio in Genova e Napoli.

Alfa e Gigi D'Alessio. Completiamo la nostra seconda ora di Happy Hour con una dedica. Ciao Radio Manina, sono Massimo. Volevo dedicare Tu sei l'unica donna per me, la canzone di Alan Sorrenti, a Maria di Borgaro. Grazie. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao Massimo, ciao Maria. Eccola qui la canzone, un grande successo dal 1979, di Alan Sorrenti. Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over!
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17:03.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
13: Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
17: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
18: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
19: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
21: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Endio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
23: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale, tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova, la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
25: 2 ori nelle ultime 2 edizioni dei mondiali, 1 oro e 1 argento in quelle degli europei, il 4º posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi 5 anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT Fefe De Giorgi.
26: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
25: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
26: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
25: E invece a Milano saranno altre 4 a inseguire loro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale.
24: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma Italia-Belgio, il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per i ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese, lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con 4 super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata.
23: Manila News.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con Federico Sartore. I am so-

0: e Miss Monique con Beauty in Us per aprire la nostra ultima ora in diretta qui nell'Happy Hour di Manila fino alle 18 con me il Sart. Ancora un buon pomeriggio e proseguiamo con un sacco di altre belle scelte musicali anche in questa ultima ora insieme. 338 50 38 908 per essere come sempre assoluti protagonisti sull'unica radio che ve le suona quando volete. C'è il prossimo audio da ascoltare, andiamo, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Elisa,
2: Anita, Marta
1: e vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Perfetto.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Proprio super. Ciao a tutte e tre, Pinguini Tattici Nucleari su Manila.

0: Torre Scusa, lo siento, insieme ai pinguini tattici nucleari su Manila. Tra poco andiamo ad accontentare anche il prossimo maniloso, Lollo. Ciao Radio Manila, mi metti Red Light di Tedua da Boston? Davvero da Boston ci ascolti, Lollo, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora un saluto a te dall'altra parte dell'oceano. Allora tra poco la tua scelta musicale, subito invece un messaggio importante, un appuntamento da ricordare a tutti i nostri manilosi: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola Che Non C'è vi aspetta a Grugliasco in provincia di Torino in occasione del suo trentennale. Allora vi ricordo gli appuntamenti per poter festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30 il concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Poi sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. E poi domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola Che Non C'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola Che Non C'è di Grugliasco il suo trentennale. Il programma completo è sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 00 64 768. Lo ripeto, 340 00 64 768. L'Isola Che Non C'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa Con Noi, il meglio a poco.
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: Red Light di Tedua per il nostro maniloso Lollo. 338 50 38 908. Andiamo a Cuneo, c'è Marina che vorrebbe sentire una canzone di Gigi D'Alessio in particolare. Dedicarla a tutti quelli che mi conoscono, mi scrive. La canzone è Non dirgli mai. Ciao Marina, buon ascolto, arriva subito per te Gigi D'Alessio.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: tenore dei messaggi credo sia arrivato il momento tanto atteso, è il momento terapeutico anche quest'oggi nell'Happy Hour. Ciao Radio Manila, mi potete far ascoltare Vaffanculo di Marco Masini, dedicata a Gullo? Volevo fare un saluto dalla ditta Lentini Tommaso Decorazione. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, la stessa scelta musicale di Ciccio, c'è bisogno del Vaffa di Masini. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa.

0: Sappiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Monte Bianco sarà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

0: insieme con Mails Art fino alle 18, poi dalle 18 fino alle 21 l'Happy Time con Mariella Vitale in diretta con voi. Allora 338 50 38 908, abbiamo il prossimo audio da cui ripartire dopo le news sulla viabilità. Sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao Manilosi, buongiorno. Volevo dedicare per i nostri 10 anni di matrimonio miei e della mia sposa, volevo dedicare una canzone di Marco Mengoni, L'Essenziale.
0: Perfetto.
1: E chi non ascolta Radio Marila è Game Over. Ciao, ciao Omar da Vinovo.
0: Ciao, ciao Omar, auguri, buon anniversario a te e a tua moglie. Marco Mengoni, hai scelto L'Essenziale ed è proprio la canzone che andiamo ad ascoltare.

L'essenziale di Marco Mengoni, la scelta di Omar per celebrare il suo e il loro anniversario di matrimonio, 10 anni di matrimonio, adesso da un anniversario a un compleanno. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Sara, oggi è il compleanno della nostra mamma, sarebbe possibile mettere Il mondo insieme a te di Max Pezzali per fare gli auguri? Chi non ascolta Radio Manila è game over, ma certo. Ciao Erika, ciao Sara, tanti tanti auguri di buon compleanno alla vostra mamma da parte di tutti noi di Radio Manila. Max Pezzali, Il

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
8: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
7: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita a Debuscè, Nichelino Vinovo.
9: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con One dal 1992 per accontentare Stefi dalla provincia di Torino. Per favore, mi fai ascoltare una canzone degli U2. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Spero ti sia piaciuta la nostra scelta musicale. Ciao Stefi, buona serata. Prossimo audiomessaggio al 338 50 38 908. Sentiamo chi abbiamo nelle P Hour in questi ultimi scampoli.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michela e Aurora.
0: Ciao ragazzi.
1: Stiamo tornando a casa da lavoro. Di
0: rientro,
1: vorremmo ascoltare se possibile Hey Baby di Pitbull.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, buona serata ragazze.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Hey baby, drop it to the floor, il titolo completo della canzone di Pitbull, che ci porta ai saluti finali per quanto riguarda quest'oggi, questo happy hour del giovedì, quindi come il SART, giovedì 24 di settembre, tra pochissimo le news con le notizie, gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale e poi arriverà Mariella Vitale con il suo happy time, pronta ad accompagnarvi in serata fino alle 21. Noi Maniosi ci risentiamo martedì prossimo in un nuovo happy hour, una nuova settimana, sempre a partire dalle 15. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto di oggi e passate uno splendido weekend. Un bacione da Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 18.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Buonasera da Daniela Ubaldi. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese. La Cina dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire nella Repubblica Popolare e auspica pari trattamento per le imprese cinesi. Da Xi anche l'annuncio di impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Mentre a New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, i rischi di guerra ibrida UE-Russia rimangono in primo piano nel vecchio continente. Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. È un allarme che non trova alcuna conferma, ha detto Crosetto. Viviamo già in tempi difficili, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi del Mediterraneo. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività nel settore cibernetico, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta. I russi lo sanno. 22 indagati tra sanitari e medici dipendenti degli ospedali di Foligno e Perugia per la morte di un neonato lo scorso 16 settembre. L'ipotesi formulata per loro è quella di omicidio colposo. La procura di Perugia dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Finora non sono state individuate responsabilità personali. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
15: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
17: I just...

per aprire il nostro appuntamento di oggi, il nostro giovedì 24 settembre. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna tutti i giorni fino alle 21, fin sotto casa, vi accompagna durante il tragitto dal lavoro verso casa, durante le vostre commissioni, le ultime cose da fare, allenamento, palestra, piscina, insomma chi ne ha più ne metta, insomma code in tangenziale, c'è la Vitale e naturalmente c'è Radio Manila con la vostra musica preferita. A 338 50 38 908 subito il numero per inviare la vostra scelta musicale attraverso WhatsApp con un messaggio di testo, un messaggio vocale, come preferite. Cominciamo dunque con il messaggio che arriva da Paolo di Lusiglie. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare L'Uomo Ragno di Max Pezzali. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano gli 883.

0: Non perde assolutamente forza tra le canzoni più richieste in assoluto qui su Radio Manila. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno mentre arrivano le 18:13. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare un ragazzo fortunato di Giovanotti.
0: Ok.
1: Buona serata, a domani.
0: Ciao, non mi hai detto come ti chiami, però sicuramente hai sentito il tuo messaggio e sicuramente stai ascoltando la tua canzone preferita qui su Radio Manila. Arriva Giovanotti, ragazzo fortunato.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

Questa è la nuova di Miley Cyrus, scelta, selezionata da Denis Di Fossano, che saluto. 338 50 38 908, scegliete la vostra canzone preferita qui su Radio Manila e inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp. Ciao Radio Manila, sono Mattia e volevo richiedere una canzone dei Måneskin per mia mamma Tamara, che oggi è il suo compleanno. Ma tanti auguri, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Arrivano Måneskin.

0: veramente un grande shock al Festival di Sanremo, i Måneskin che esordirono con Zitti e Buoni e infatti lo vinsero proprio in quell'anno. Davvero inusuale per il Festival di Sanremo un genere di questo che vince addirittura il festival. Bravi, bravi, bravi. 18 e 28 sentiamo. Ah no, devo leggere, c'è il messaggio di Denise. Ciao, sono Denise, vi ascolto da Saluzzo. Mi fai ascoltare Giselle, per favore? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa?
0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.eni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Pratosesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
7: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: serata anche a te. Sono le 18:37, ascoltiamo il prossimo messaggio e la prossima scelta musicale, avanti.
1: Buongiorno Super Mariella.
2: Ciao.
1: Sono Stefano, il vostro installatore di post preferito, direzione Torino, dopo la Valle d'Aosta, BL Vercelli, finalmente vado dalle mie pasticcine cagnoline che mi stanno aspettando.
0: Bravo.
1: E niente, mi piacerebbe farci sentire Earth Song di Michael Jackson, dedicarla a questo periodo.
0: Ok, sì.
1: Ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Mi raccomando, casco sempre ben allacciato e luci accese anche di giorno.
0: Preciso.
1: Ciao super, buona serata a tutti.
0: Ciao Stefano, buon rientro. Arriva Michael Jackson, questa è la sua Earth Song.

0: a tutti, sono Teacher Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 08 7839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
6: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by Sbuff ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. Tre giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: di Manuela Di Prosasco, che saluto, e arrivano così le 18:49, 338 50 38 908. Se avete piacere di ascoltare una canzone potete sceglierla qui su Radio Manila in questo Manila Box Happy Time. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao cara Mariella, ben arrivata, come
0: Ciao.
1: Stai? Tutto bene?
0: Benissimo.
1: Io tutto bene, stasera avrei voglia di ascoltare una baciata, così me la ballo mentre lavoro.
0: Dai.
1: Me ne fai sentire una di Romeo Santos, per
0: certo.
1: favore? Ti ringrazio. Ti mando un abbraccio grande grande. Ti mando anche un bacio.
0: Ecco.
1: Saluto tutti i manilosi, buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, arriva Romeo Santos, solo contigo.

0: Ciao Maria La Vitale, sono Davide di Rifreddo.
1: Ciao
0: in
1: Davide.
0: In questo momento vado a fare l'ultima consegna qua a Torino, un pub, andiamo in Ginevra.
1: Ok.
0: Vorrei ascoltare la grandissima canzone del grande boss. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Saluto da Valeria di Ispra e Daniele di Saluzzo. Ciao, grazie, buona serata a tutti.
1: Ciao Davide, buon rientro. Dunque arriva Bruce Springsteen.
2: Questo è Rock.

0: dalle 19, tra poco avremo un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima ancora una scelta musicale. Pronti?
1: Ciao, siamo Serena, Mara,
2: Ilenia
3: e Alexandra.
1: Vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
2: Okay.
1: Un bacio a tutti, ciao!
4: E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao ragazze, arrivano Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla, La testa gira.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il niqab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
1: L'economia.
6: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano che chiude il ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Luca di Sanfronte, che saluto. 19:09, siete con Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. 338 50 38 908, utilizzate WhatsApp per inviare il vostro messaggio vocale o messaggio di testo e scegliere così la vostra canzone. Sentiamo adesso la prossima, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, stasera per favore mi metteresti mica De Sheeran con la Zizzamma.
0: Certo.
1: La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, a tutti i pazienti in sala d'aspetto, un bacione a Daniele, chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arriva Ed Sheeran.

E Ciran Azizam su Radio Manila. Ciao, vorrei ascoltare Dance Tyria di Madonna e se non fosse possibile una qualsiasi disponibile. Sono Mario da Torino. Grazie e chi non ascolta Radio Manila e Game Over è disponibilissima. Madonna.

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa.

0: aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Is in my soul, come on. La scelta musicale in questo caso di Daniela Puntuale di Milano, che sta rientrando ed è sulla tangenziale di Milano, che sta rientrando verso casa dopo una giornata di lavoro. Ciao Daniela, buona serata anche a te. Arrivano le 19:23, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristian da Lodi.
0: Ciao Cristian.
1: Mi faresti ascoltare, se possibile, Come un giorno di sole di Michele Zarrillo, oppure in alternativa una sua canzone? Grazie.
0: Certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E infatti il titolo che richiedi non è in playlist, ma ne abbiamo tantissime altre di Michele Zarrillo. È stato difficile scegliere, però chissà, magari ti piace, no? Una rosa blu.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Tai, designer e artigiani.
1: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: poi Giulia, Achille, Lauro. Buonasera Mary, chiedo una canzone dei Måneskin perché oggi si è sposato Damiano David. Hai capito? Oppure Love Me Like You Do, oppure questa sì, sicuramente l'ascolteremo. Anche nel video ci sono delle scene. Hai capito? Marcella, che sa tutto il gossip. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutoni a Marcella. Domani è già venerdì, verissimo, l'ascolteremo tra poco. Marcella,
1: ciao Radio Manila, siamo Elia, Chloe e Francesca e vorremmo ascoltare
2: Meno Male Che C'è Male,
1: o se non fosse
2: se non fosse possibile
1: Golden delle Antrix.
0: Ok.
2: Golden delle Antrix. E chi non ascolta la Radio Manila
3: e si muove.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: was Harry Styles su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Massimo di Novate Milanese, che saluto. 338 50 38 908, scegliete la vostra canzone qui su Radio Manila e programmatela attraverso un vostro messaggio su WhatsApp con un messaggio vocale o un messaggio di testo. Ciao Mariella, sono Caterina e mi piacerebbe ascoltare Polvere di Olly, la dedico a te, grazie a tutti i manilosi, alla mia famiglia e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Mariella, sono io, Giusy dalla Loggia.
1: Ciao Giusy.
0: Volevo dedicare a me e a mio marito la canzone I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, perché oggi è il nostro anniversario.
1: Auguri.
0: 31 anni di matrimonio.
1: Complimenti.
0: Grazie mille Mariella, un bacio a te, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao amore mio.
1: Bellissimo, congratulazioni davvero. Arriva Renato Zero, questi i migliori anni della nostra vita.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19:59 minuti.
0: Spot. Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
5: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
6: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
5: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
4: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e hijab a scuola, previste multe fino a 1.000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X: un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
7: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations, con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
4: Ed è tutto, buona serata.
0: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Time, la scelta in questo caso di Franco di Santena, che saluto. Sono le 20:06, ancora con Mariella Vitale, ancora con la vostra musica preferita. Ciao Mariella cara, sono Cricri, chissà se riesci a passare un pezzo di Peter Gabriel. Scegli tu quale, uno dei miei miti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio anche a te Cricri, arriva Peter Gabriel.
1: Questo è Rock.

0: 1982, uno degli album da solista dopo aver lasciato i Genesis, sciolti i Genesis. Peter Gabriel, Shut the Monkey, ci fa arrivare così alle 20:10. Ciao Mariella, mi faresti ascoltare Noemi con Per tutta la vita? Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over, sci da Torino. Arriva Noemi.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: qui.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
6: Dal 25 al 27 settembre le S Nights by SBAF ti aspettano a Settimo Cielo Retail Park. 3 giorni di musica live, esperienze gastronomiche e tanto divertimento per tutta la famiglia. Insieme ai partner Pittarello, Euronics, Mondo Convenienza e Capa Toast. Scopri tutti gli altri appuntamenti di settembre e Wow Park sull'app Settimo Cielo. Via Nicolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

version 2026 per Gabriele di Vigone. 338 50 38 908, scegliete la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Ciao, sono Bruno da Sanfre e vorrei dedicare ai miei amici Silvio, Tonio, Cubi, Sara, Giuseppe e Rachele. Ci vorrebbe un amico di Venditti. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Radio Manila.
1: Ciao.
0: Sono Sandra. Voglio salutare Federico e papà Claudio. Ieri ho fatto il mio compleanno, vorrei sentire la canzone dei Backstreet Boys, ma vedi te quella che vuoi mettere. Se non senti Radio Manila, son game over.
1: Tanti auguri per il tuo compleanno, Sandra. Arrivano i Backstreet Boys.

0: Buonasera Radio Manila, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte per i panzini none. E salvate Danny Loggia e Francesca. Buonasera Mariella Carabella, la biondona della radio.
1: Ma buonasera.
0: Con gli occhi verdi, con i tacchi a spillo, con la sua voce stupenda, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella Bella, questa sera gentilmente ti volevamo chiedere Happy Children, canta Pilario, e la volevo dedicare a te in particolar modo, che sei sempre più brava, trasmetti sempre meglio.
1: Oh là là, grazie.
0: Perché è una grande esperienza. Poi la vogliamo dedicare a tutti gli altri conduttori, a tutti i nostri clienti non esi, ringraziandoli per la fiducia che ci danno, e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti che non ascolta Radio Manila, e Game Over, ma è anche Chaparral.
1: Ecco.
0: Comunque la cosa più importante, Mariella,
1: sì,
0: appiccicati, incollati.
1: Bravo.
0: Sempre.
1: Bravo.
0: 15 ore al giorno, come fanno i panettieri di none.
1: Bravissimo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie di esserci. A domani.
1: A domani arriva Pilion.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

altro che abbiamo appena ascoltato, mentre arrivano le 20:37. Saluto anche Marina. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone delle Blackpink. Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over, arrivano.

0: Jump, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Siamo Olivia
2: e Clara.
0: Ciao ragazze.
1: Da Fossano e vorremmo ascoltare o Da Dio di Brescia.
0: Sì.
1: O Pormo delle bambole di Pezza, e la vorremmo dedicare al nostro babbo che sta andando a giocare a calcetto.
0: Ma
1: e chi non ascolta Radio Manile è un game over.
2: Ciao.
0: Ciao ragazze, arriva.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

Bruna che ascolta da Castagnola e che saluto. Ciao Bruna, buona serata anche a te. Sono gli ultimi 10 minuti circa insieme a Marielle Vitale, dopodiché arriverà il nostro Sergio Milito, il vostro Sergio Milito, fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. E saluto una fans da Lucento, facendo proprio un messaggio specifico al nostro Davide, e penso che sia proprio riferito al nostro Davide Pomponi questa richiesta. Mi piacerebbe ascoltare Il mio giorno più bello del mondo di Francesco Renga e dedicarlo a Davidino, una fan di Lucento. Sicuramente è il nostro, confermamelo, cara fan.

0: mondo, Francesco Renga. Meno male che ho chiesto conferma alla Fanda Lucento. Pensavo fosse il nostro Davide Pomponi, che noi chiamiamo chiaramente Davidino, perché Davidino, il nostro Davidino perlomeno, ha un fascino irresistibile. Invece no, perché questa Fanda Lucento dice no, è un Davidino di Cumiana, quindi non è Davide Pomponi. Va bene, pazienza, glielo diremo. Comunque io pensavo per un attimo che avesse di nuovo colpito, e invece niente, non è stato così. Ti saluto comunque, cara Fanda Lucento, e adesso sentiamo ancora un messaggio. Dai.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ciao, sono Gino da Torrazza.
0: Ciao Gino.
1: Vorrei dedicare a Semex una qualsiasi canzone che vuoi tu. Dai. E digli che gli voglio un bene dell'anima.
0: E
1: chi non ascolta Radio Manila è un super super super game over. Buona serata a tutti.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arrivano Calvin Harris e già

come stai? Calvin Harris e Jesse ci fanno arrivare così al momento dei saluti anche per questa sera con la Vitale. L'appuntamento termina qui, ma riprende domani alle 18 ancora una volta insieme per il nostro Manila Box. E vi lascio con Sergio Melito che vi intratterrà con la vostra musica preferita fino a mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Noi rinnoviamo l'appuntamento domani e vi lascio con l'ultima scelta musicale che arriva dalle due gemelle che sono Maria e Monica. Ciao, per questa sera vorremmo ascoltare The Connells con 74-75. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona continuazione su Radio Manila, The Connells.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 21:02.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Anastasia e Motor Love, 5 minuti dopo le 21, buonasera, buon giovedì 24 settembre. Pronti per condividere con me, Sergio Melito, il Manila Box in the night, come sempre fino a mezzanotte? Sì, molto bene. E allora fatevi sotto, richiedete 338 50 38 908, il numero a cui mandare il vostro messaggio vocale o scritto che sia, includete anche il vostro nome e buon viaggio insieme a me, Manila Box in the night. Partiamo, ciao, sono Sonia, vorrei ascoltare Touch Me di Samantha Fox. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Partiamo così alla grande, ciao Sonia e via.

0: Samantha Fox, siamo partiti così questa sera. Touch Me, 338 50 38 908. Proseguiamo allora, dai.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara e sono appena stata a casa di mio nonno.
0: Bene.
1: E adesso stiamo tornando a casa nostra.
0: Virgola.
1: Mi piacerebbe tantissimo ascoltare sulla via del ritorno la canzone Petal di Ariana Grande.
0: Punto.
1: Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Punto esclamativo. Ok, andiamo con Ariana Grande.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
1: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 44.

0: 21:18, Harry Styles, Dance No More, Radio Manila, Manila Box in the Night, Sergio Marito con voi, 338-50-38-90-8 subito al prossimo messaggio vocale, sì, eccolo qui.
1: Buonasera, mio caro Sergio.
0: Buonasera,
1: sono Habib, questa notte vorrei ascoltare una canzone che si chiama Tu di Umberto Tozzi. La voglio dedicarla a sempre alla mia bella e meravigliosa moglie, che la amo tantissimo. E con un'ascolta a Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Habib.

Tabadan Tabadan, mitica Tu di Umberto Tozzi, 21 e 21, e adesso vediamo un po'. Le fanciulle Maria e Monica questa sera cosa vogliono ascoltare? Ciao carissimo Sergio, ci fai ascoltare Jerry Halliwell con It's Raining Man? Certo che sì!

Molto bene, andiamo avanti. Ciao Sergio, sono Patrizia, vorrei ascoltare Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni. Grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila. Game over. Accontentata Patrizia. E voi continuate a richiedere, eh? Ricordo il numero 338 50 38 908.

0: Mille giorni di te, di me, Claudio Baglioni. Andiamo avanti con il prossimo messaggio vocale. Chi c'è?
1: Ciao, sono Andrea e Ibra. Vorremmo sentire una canzone di Mina Celentano, Acquestale, dedicarla a tutti i manilosi. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, e allora andiamo con Mina Celentano, andiamo con Acqua e Sale nel Manila Box in the Night.

21 e 35 minuti, Acqua e Sale, Mina e Celentano. Ciao Radio Manila, potresti mettermi Porno delle bambole di pezza? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Saluti da Chiara, ciao Chiara. A seguire, ciao Radio Manila, sono Nico, un saluto a tutti i manilosi, vorrei ascoltare Emma con L'amore non mi basta. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao anche a te, Nico.

L'amore non mi basta. Emma, ciao, sono Alessandra. Puoi mettere Madame e Sfera e Basta con Tu mi hai capito? Grazie, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Alesso e One Republic, 21, 50 minuti, prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Buonasera a tutti, se fosse possibile vorrei ascoltare Young and Beautiful di Lana Del Rey. Grazie infinite, Jay da Carignano. Grazie a te, Jay, ciao.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful. Ciao Radio Manila, sono Sofia, sto ritornando dall'allenamento di pallavolo. Potresti mettere Amelie di Kid Yugi? Certo, ciao Sofia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

21:57 minuti, Kid Yugi Amelie. Con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Avete ancora due ore di tempo per il Manila Box in the Night al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Daniela. Vorrei ascoltare Siamo solo noi del grande Vasco, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao cara!

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però restano.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo con

5 minuti dopo le 22, seconda ora di Manila Boxing Right. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Greta, vorrei ascoltare Nessun rimpianto degli 883. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Greta. Buon Manila Box a te e a tutti gli amici che avranno voglia di richiedere una bella canzoncina. Staremo insieme fino a mezzanotte, fatevi sotto, dai!

0: Nessun rimpianto, erano gli 883, andiamo avanti.
1: Mitico Sergio, buonasera. Buonasera. È il padre da Torino.
0: Ciao.
1: Volevo richiederti Black Summer dei Red Hot Chili Peppers, dedicarlo a tutti i rocchettari della sera, anche a te e chi non ascolta Radio Manila. È game over. Ciao grande.
0: Ciao caro, tac. Red Hot Chili Peppers nel Manila Box.

0: sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Frequencies, 16 minuti dopo le 22, Manila Box in the Night, amici. 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Monica, che manda un messaggio per ascoltare una bella canzone dolce dolce, mielosa mielosa. Mi fai ascoltare Glenn Medeiros con Nothing Gonna Change My Love For You. Certo Monica, forza, occhi a cuoricino e via che si va. If I had

0: Niente potrà cambiare il mio amore per te, Glenn Medeiros, 22:20. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Francesca Dacchieri. Mi potreste mettere la canzone di Ligabue? Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, per tenermi compagnia mentre sto scrivendo la tesi di laurea. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona tesi allora, cara Francesca, e buon ascolto.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Lasciamo in liga, a 338 50 38 908. Andiamo verso il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Ciao carissimo Sergio.
0: Ciao.
1: Senti, ho avuto una giornata molto difficile. Sai, proprio oggi avevo la nuvola di fantozzi sfigata.
0: Addirittura.
1: Che mi sono fatta male al lavoro.
0: Pure.
1: Mi sono solo schiacciata un dito malamente, però.
0: Sì, può andare peggio.
1: E poi stamattina
0: sì.
1: Vicissitudini.
0: Sì, vari,
1: Non commentiamo, perciò non ho neanche pensato a una canzone,
0: ecco,
1: dico la verità. Mettimi una canzone proprio rock, ma quella dura, che mandiamo via sta sfiga, per favore.
0: Bella responsabilità, va.
1: Un saluto a te e a tutti i maninosi. Chi non ascolta Radio Manina e che muoverci, dalla mano, un bambò.
0: Caramano, baci a te. Che dirti, che mi metti in serio imbarazzo, un antidoto contro la sfiga di questa giornata assolutamente da dimenticare. Senti, mettiamo qualcosa di assolutamente dirompente, che in qualche modo già dal titolo è di buon auspicio. Non mi fermare ora, don't stop me now, cioè nonostante tutto vai avanti alla grande. Ovviamente, Caramano, sto parlando dei Queen. In bocca al lupo, eh.

0: E speriamo sia servita come antidoto, Manu, fammi poi sapere. Ok. Allora, adesso andiamo avanti e andiamo ad accontentare Sheila, che vuole ascoltare Holly con Balorda Nostalgia. Chi non ascolta Radio Manila è super. Game over.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Andiamo avanti. Ciao, sono Daniela da Torino. Vorrei ascoltare Emma Live di Celine Dion. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Perfetto. Ciao Daniela, buon ascolto.

I'm Alive, Celine Dion, 22:35 minuti, 338-50-38-908. Ciao Radio Manila, sono Alessia, mi metti l'ombelico del mondo di Giovanotti, grazie. Grazie a te Alessia, buon ascolto.

L'ombelico del mondo alle 22.40, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Veronica da Torino. Potresti mettere Firestone di Kygo? Chi non ascolta Radio Manila sta di brutto, scrive Veronica. È game over, ciao cara.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooroDoro.it.
3: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

49 minuti, riprendiamo il Manila Box in the night. 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria. Ciao carissimo Sergio, mi fai ascoltare Eclissi del cuore di Laura e Nek. Perfetto Maria, buon ascolto.

Eclissi del cuore, andiamo avanti. 338 50 38 908. Ciao, sono Samuele, vorrei ascoltare Heroin dei Maroon 5. Se non ascolti Radio Manina sei super game over. Ciao Samuele. A seguire poi andremo ad accontentare anche Sara. Way là, un salto nel passato. Infatti Sara vuole ascoltare Body Talk degli Imagination. A tra poco.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

4 minuti dopo le 23 era Dasha con Mad About It. Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night insieme fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Prossima richiesta, prossimo messaggio. Buonasera, volevo dedicare a Sheila tutto di ultimo e dirle di avere ancora un po' di pazienza. Firmato Davide.

0: 7 minuti dopo le 23, prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Enrica. Potresti mettere Rosso Fuoco di Mida? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Enrica, buonanotte.
1: E ti scatterò una foto mentre parli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

Rosso fuoco, 23:10 minuti nell'ultima ora di Manila Box in the night. Ciao Sergio, sono Lorenzo, mi metteresti Erotica di Madonna? Buonanotte, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico!
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
5: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, ciao, sono Teresa, sto tornando a casa da lavoro, mi metti Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu? Certo, buon rientro Teresa e buon ascolto.

23 e 24 minuti, lasciamo Rino Gaetano, abbiamo ancora una mezz'oretta abbondante in compagnia del Manila Box in the Night. Ciao Sergio, sono Nadia da Caluso, vorrei richiederti se è possibile Storie di Anna Oxa. Grazie mille, buonanotte a tutti. Buonanotte e buon ascolto a te Nadia.

0: Anna Oxa con questa canzone che la stessa Oxa portò al Festival di Sanremo nel 1997. Andiamo avanti, sentiamo al 338 50 38 908 chi c'è?
1: Ciao carissimo Sergio, sono Giusy dalla Loggia.
0: Ciao Giusy.
1: Volevo chiederti la canzone di Gabbani Viceversa.
0: Sì.
1: Grazie Sergio, chi non ascolta Radio Manila Unghie Muove, la dedico al mio amore Mauro, che oggi festeggiamo 31 anni di matrimonio.
0: Ma che bello, bene.
1: Grazie, un bacio a tutti, ciao. Ma ciao,
0: un bacio a voi, un abbraccio a te, al tuo caro Mauro, e buon ascolto.

23 32 338 50 38 908. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Barbara, vorrei ascoltare Il rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni. Ciao Barbara.

0: Andiamo avanti, prossima richiesta è quella che ci fa dunque la prima è questa. Dario, mi fai ascoltare Di Gregori con La leva calcistica della classe 68 se possibile. Certo Dario, ripeschiamo questo bel successo del Principe Di Gregori e poi a seguire invece ciao sono Silvia, vorrei ascoltare Amarti e l'immenso per me di Eros Ramazzotti. Perfetto, arriverà anche quella, Eros Ramazzotti in coppia con Antonella Bucci nel Manila Box.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere.

Non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, gli ultimi minuti di Manila Box in the night al 338 50 38 908. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, potresti mettere Everyday di Giulie e Anna, grazie da Arianna, certo, Tagashi, Ketra, Shiva, Anna e Giulie con Everyday. Poi a seguire c'è anche Bastien che sta andando a funghi con i suoi amici di notte, hai capito? Con la torcia? Vorrei ascoltare L'anno che verrà di Lucio Dalla. Arriverà anche quella, promesso.

Lucio Dalla, l'anno che verrà termina qui il Manila Box in the Night. Non preoccupatevi, adesso con voi sarà la signorina Manila 9001 per tutta la notte fino a domattina alle 6. Io vi aspetto domani, venerdì, come sempre insieme, in compagnia del Manila Box in the Night dalle 21 alle 24. Da Sergio Verito un abbraccio, buonanotte, a domani, ciao!

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Joelle e Fausto. Ci metti un briciolo di allegria di Blanco e Mina.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Buonasera signorina 9001, sono Rachele, mi metteresti per favore Alaska Baby di Cesare Cremonini? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Metti una canzone degli One Direction.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare gli Scorpions con Wind of Change e dedicarla a lei che sa, un bacio a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Manila, vorrei ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls. Buon lavoro a tutti da Alessia.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: c'è. Buonasera signorina 9001. Sono Riccardo e vorrei dedicare alla mia ragazza Silvia Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nella versione di Laura Pausini. Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001. Sono Monica. Voglio ascoltare Cherish di Kool & The Gang.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warrener Rosé. Grazie e buonanotte a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila, anzi buonanotte signorina Manila 9001, sono sempre io lo Yencone nazionale da Cascinevica, sono sempre qui con la scanfona nazionale da Grugliasco e stiamo tornando a casa e verde, è tutta verde e volevamo ascoltare le canzoni di Giovanotti e niente, augurarvi una buonanotte, chi non ascolta Radio Manila è un game over, è un vecchio giovane.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.
2: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Eros Ramazzotti con Emozione dopo Emozione, oppure Ermal Meta con Mediterraneo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sonia, posso ascoltare Ligabue con Certe Notti, vorrei dire al mio amico che questa non gliela perdono anche se non sono capace a non volergli bene. Buon lavoro.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Ian. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Ciao, sono Malika Ian e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e non ho capito ancora se è tardi o se è presto, ma ho capito che voglio ascoltare Are You Gonna Be My Girl dei Jet. Grazie.

0: Ciao signorina 9001, sono Sheila da Torino, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Ultimo, Regalami un sorriso, e dedicarla a Davide. Se non è possibile un'altra canzone di Mr. Rain, buonanotte a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso. Un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni. Ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo. Io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò

0: Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e se volevamo ascoltare Dan Stiria di Madonna Grazie.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!
2: Ciao.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.